pachidermi dondolanti sopra ritmi trascinanti si dimenano con grazia finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheca mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo

giorno fu diverso e il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che arriva ed è spiazzato, pensa sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

0: började den som någon. Alla mat, det var en gång då som var. Alla det var, annars skulle jag dricka jord.
1: Lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky e quante botte. Notte

1, 2, 3, stella. Viaggiamo ad una velocità di 13 nodi per 2 diviso 4 più 7 più 4, 54, 44, 70. Ops, ma sto dando i numeri. Lorenzo, ma cosa fai? Bambini, datemi una mano perché ci aspetta una lunga traversata. Bisogna essere tutti belli in forma e pimpanti. 1, 2, 1, 2. Ma cosa vedo sul ponte del bastimento? C'è chi pattina, chi galoppa, chi gioca a tennis, chi a ping pong, chi a calcio, chi a pallacanestro, chi nuota, c'è di tutto. Allora, proviamo insieme. Pronti? Partenza? Via!

Cara ciurma, è importante fare sport, altrimenti si rischia di dare i numeri come è capitato a me. Sul nostro bastimento, cari bambini, lo sport non può di certo mancare. Io vi aspetto sempre qui. Un bacio e un abbraccio dal vostro amico, Capitano Lorenzo.

0: è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.
1: Rai Radio Kids.
2: Non sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
3: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
2: Che vuol dire sgamato?
3: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: di suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Ceste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondo come il tango, il vostro roba rococò.
3: Roba che non so.

0: noi Jackson Kong. Danno il tempo con il Kong. Ma questa sì che è forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: Ragazzi, che

Simba.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rai Radio Kids, specialmente a chi di loro non si arrende davanti alle cose difficili. Sono Marianna Balducci, sono un'illustratrice. Disegnare storie è il mio lavoro e oggi vi parlo di Lettera ai bambini, un albo che ho illustrato per M Edizioni e che contiene i versi preziosi di Gianni Rodari. In questo libro troverete un invito molto convincente, una sorpresa finale e un sacco di verde. È difficile fare le cose difficili. Lettera ai bambini comincia così ed è un vero e proprio libro manifesto in cui, con parole dritte e chiare, come direbbe sempre Rodari, si esortano i bambini e le bambine, ma in fondo anche i più grandi, a non farsi scoraggiare dalle difficoltà per essere davvero liberi. Con le mie illustrazioni vi porto nel folto di una foresta, in cui un gruppo di bambini selvatici si ritrova ad un tratto con una missione da compiere: trovare il posto giusto per far mettere radici a un piccolo fiore. Le parole di Rodari sembrano rivolgersi proprio a loro, agli ostacoli che incontreranno durante questo avanzare, discutendo, scontrandosi, conoscendosi sempre meglio. E la cosa che più ho amato di Rodari, in questa poesia in particolare, è la fiducia che ripone nei più piccoli e nella loro capacità di cambiare il mondo. Bambini, imparate a fare le cose difficili, dice, perché solo così riusciremo persino a liberare gli schiavi che si credono liberi, a risvegliare quindi il nostro sguardo e la nostra capacità di interpretare le cose, anche quelle che credevamo di conoscere, proprio come quel piccolo fiore, che una volta piantato e germogliato si trasformerà nella chiave per dominare l'intera foresta. Ecco, mentre pensate all'ultima cosa difficile che avete imparato a superare e provate a immaginare le illustrazioni che ho realizzato per questo libro in attesa di poterlo sfogliare, vi auguro una buona lettura di parole ed immagini.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

Ma buongiorno, buongiorno, buongiornino, buongiornissimo a tutte e tutti voi, ma che gioia essere qui anche questa mattina, 7:30 del mattino, ma chi arriva? Ma buongiorno, buona sveglia a tutte e tutti.

Italia. Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti in questo nostro venerdì, venerdì 9 ottobre. Il venerdì ha sempre un buon sapore, il sapore della libertà. Domani niente sveglia, dopodomani niente sveglia. E invece oggi ci tocca, quindi svegliati.

Allora, questa mattina c'è un gran bisogno di voi, c'è sempre bisogno di voi da queste parti, ma devo dirvi una cosa, c'è qualcuno di un po' tristolino. Qualcuno si è svegliato un po' stortino, un po' tristolino. E quindi come facciamo? Mi date una mano voi? Bisogna tirar su, un amico, un'amica che oggi è un po' triste. Come si fa? Ci pensate voi al 333-6690-818? Come fate quando qualcuno a cui volete bene, qualche amico, qualche amica, anche mamma, papà, sorella, fratello, cugini, insomma, se qualcuno intorno a voi è un po' tristolino, una giornata stortignacola, come si fa? 333-6690-818, pensate. Fateci voi, perché io lo so che voi avete questo potere magico di trasformare le giornate. Da queste parti ogni giorno diventa una gran festa. E allora, ditemi un po' cosa fate quando c'è qualcuno che magari è un po' triste e volete tirarlo su, no? Volete sollevargli un po' l'umore. Quindi che vi inventate? Inventatevi tutto quello che volete qui al 333-6690-818. E tu che sei un po' tristolina e tu che sei un po' tristolino questa mattina, sappi che tutti questi messaggi che arriveranno sono per te, per tirarti su, saremo il tuo tiramisù. Anche questo tu un pochino mette su, perché la musica ha un grandissimo potere. E poi i messaggi che arrivano al 333-6690-818 sono splendidi. Per esempio, ci sono il nostro Tommaso e Francesco da Ragusa, ci mandano una foto stupenda, tutte palme, il mare. Posso dire che proprio è un sogno quello che mi state regalando, cerco di restituirlo anche a tutte voi, a tutti voi che ci state ascoltando, perché è veramente la meraviglia. Mamma mia, ma che sogno, voglio tuffarmi in quel mare fra quelle palme meravigliose. E poi c'è un raggio di sole splendido e lui ci dice che è vostro. Grazie, quel raggio è vostro, ma grazie, grazie, siete davvero splendidi. E quindi grazie, perché questo mi dà una grande carica, ci fa iniziare la giornata in modo super. E quindi se c'è qualcuno tristolino o tristolina, beh, sappiate che è arrivato un raggio di sole, è tutto per noi, è tutto per voi, prendetelo tutto.

noi ci proviamo con la musica a tirarvi un po' su, perché questo è il buongiorno della carica, del buon umore, dell'allegria, della fantasia. Ma se qualcuno è proprio tristolino, allora sappiate che vi confido questo piccolo segreto: c'è qualcuno un po' tristolino questa mattina. E allora, come facciamo a tirarlo su? Io lo so che voi avete questo super potere e ce la farete. E allora 333-6690-818, se c'è qualcuno che ami, che conosci, a cui vuoi bene e che sei un po' giù, sei un po' tristolino, tristolina, ma tu cosa fai? Cosa ti inventi per tirare su l'umore di chi giornatina storta e un pochino triste? Pensateci voi al buongiorno di Radio Kids, sono sicura che ce la faremo. 7:30, 8:30 tutti i giorni si sta insieme, sono le 7:36 e qui c'è Gummy Bear. E arriva anche Francesca. Ciao Arianna, sono Francesca da Maddaloni. Buongiorno la nostra super Francesca. Stamattina proprio alle 5:37. Ah, cipicchiolina fra. Perché io a volte mi sveglio pensando che sono le 6:30. Sì, ti capisco. È iniziata a tuonare. Infatti il meteo, il telegiornale ha detto che il maltempo si sta spostando verso il nord. Guarda, tutta ieri sera ha cominciato a piovere tantissimo da queste parti, ma anche che siamo al centro, siamo a Roma, e anche durante il pomeriggio un pochino. Io ho questo mio gattino, questa gattina che si impaurisce tantissimo ogni volta che c'è un lampo, un tuono, scappa via, e cerchiamo di consolarla, ma sembra veramente molto difficile proteggerla in quei momenti, quindi ti capisco. E arriva la canzone che hai chiesto, cara la nostra Francesca da Maddaloni, perché è arrivato, sì, il brutto tempo, però noi siamo qui. È arrivato anche un raggio di sole stupendo, ce l'hanno mandato da Ragusa, bellissimo, meraviglioso, meraviglioso, per cui grazie davvero, perché c'è un, ve lo dedico, così come hanno fatto Tommaso e Francesco di Ragusa. Immaginate il mare delle palme, quindi un lungomare splendido e un raggio di sole, cerchiato, quel raggio è vostro, grazie proprio dal cuore. Buongiorno, vi vogliamo ringraziare della compagnia la mattina. Oh, evviva, mia figlia ha 6 anni e facciamo un'ora di viaggio in autostrada per raggiungere il lavoro e scuola, ma che meraviglia. Ma ciao, buongiorno e buona oretta di viaggio. Beh, noi ci siamo con la musica, ci siamo con il nostro 333-6690-818 che tu conosci molto bene. Fatti sentire, raccontaci, certo aspettiamo un tuo messaggio, e quindi magari se anche una risposta, cioè magari se tu sei capace di fare qualcosa quando qualcuno a cui vuoi bene è un po' tristolino. E capita, può capitare, e capita a tutti, no? E allora è una giornata un po' così. Chi sarà il nostro tiramisù? Che cosa si inventerà? Beh, il buongiorno di Radio Kids è qui per questo questa mattina. È qui per te che sei un po' tristolina. Aspettiamo il tuo messaggio, ti aspettiamo. E buon viaggetto. Ancora al 333-6690. Certo. Allora, benissimo, quindi devo aspettare ancora qualche minuto per quello che sta per accadere, sì, in provincia di Brescia. E sicuramente lì c'è un'area di grande festa, di grande allegria, ma aspettiamo ancora qualche minuto, perché così poi potremo fare festa tutti insieme, perché questo nostro incontro, questo nostro appuntamento di tutti i giorni, lo sapete, no, che diventa magicamente sempre una festa. E quindi ogni giorno così parte un tranquillo venerdì 9 ottobre 2026, 7:39 minuti, e invece si trasforma sempre in una grande festa, grazie a tutte e tutti voi. E allora possiamo far sì che, anche se qualcuno, perché c'è qualcuno un po' tristolino, per cui la vostra missione, come di chi? Di tutti voi che siete? Il buongiorno di Radio Kids. Appunto, voi che siete il buongiorno di Radio Kids, perché il buongiorno di Radio Kids siete voi, siamo tutti insieme. So che saprete trovare una formula magica, qualcosa che sappia tirare su chi è un po' tristolino questa mattina. Quindi pensateci voi, buongiornini e buongiornine del mio cuore. Ciao, sono Luca, il papà di Margherita e Leonardo da Bologna. Ma buongiorno, ciao papà. Che meraviglia trovarvi. Ma che bello trovare anche i grandi qui al buongiorno di Radio Kids. Ciao papà Luca, bellissimo trovarti. Salutiamo anche Margherita e Leonardo da Bologna. Vogliamo dare il buongiorno a Beatrice, Giovanni e Lavinia, che stanno dall'altra parte della città. Ehi voi, dall'altra parte della città, buongiorno.
buongiorno da Luca, che è il papà di Margherita e Leonardo, da Bologna. Quindi da una parte all'altra della città saltelliamo e diamo il buongiorno insieme a voi a Beatrice, Giovanni e Lavinia. Ma che meraviglia, che splendore trovarvi! Io non so, ma come sono sempre in festa. Voi siete il mio tiramisù. Buongiorno Arianna, come stai? Buongiorno, buongiorno, anzi. Ciao Federico, buongiorno a te. Devo dirti grazie perché, come sai, questa domanda, cioè come stai, per me non è mai scontata. È una domanda molto preziosa e quindi ti ringrazio per avermela fatta. Sto molto bene e con voi sempre con il cuore in festa, perché avete questo potere, questa magia grande che riuscite a fare. Quindi sono felicissima di stare con voi. E il nostro Federico risponde anche a questo, a quello che vi sto chiedendo oggi. No, c'è una missione che potrebbe essere un po' complicata. Come si fa, no? Come possiamo fare quando c'è qualcuno a cui vogliamo bene e che è un po' tristolino, un po' tristolina, ma anche qualcuno magari, no, che vediamo che è un po' triste e vogliamo provare a fare qualcosa. Che possiamo fare? Allora, il nostro Federico dice: se una persona è triste, semplicemente la abbraccio. E potrebbe essere, sai una cosa Federico, una cosa da supereroi, perché non è facile, perché a volte no, magari uno si fa intimidire, e invece è bellissimo, e l'abbraccio è davvero il nostro superpotere e riesce a fare tutto questo, a calmare, a proteggere, a farsi sentire voluti bene e anche a far passare la tristezza o comunque a contenerla. Grazie Fede, grazie Federico per il tuo bellissimo messaggio.

E al 333-6690-818 arriva Lorenzo dal Lago di Iseo. Buongiorno Super Lorenzo. A proposito di supereroi e superpoteri, come si fa a tirare su qualcuno che è molto tristolino o tristolina? E al 333-6690-818 arriva il nostro Lorenzo dal Lago di Iseo che ci dice: quando il mio piccolo cuginetto Pietro piange, io mi metto a ballare il ballo del qua qua e lui ride da matti, che meraviglia, assieme a mia madre e mia zia. E immagino Lorenzo, bella questa cosa. Infatti tra poco lo sai che ci ascoltiamo il ballo del qua qua, così se qualcuno di voi è tristolino o tristolina si mette a cantare, oppure voi che siete a casa con lui o con lei, mettetevi a ballare poi con noi il ballo del qua qua e vediamo se ha lo stesso effetto che ha sul cuginetto di Lorenzo, ovvero Pietro, che quando è triste, quando piange, Lorenzo si mette a ballare il ballo del qua qua e ride da matti.

fanno sempre questo scherzetto ai supereroi che si fermano un attimo e poi ripartono. Super Lorenzo, che meraviglia il tuo messaggio.

Arriva Giorgia, con i suoi cuori e ci dice: quando qualcuno è triste, io lo abbraccio e gli dico che passerà tutto. Oh, grazie, cara Giorgia, è molto incoraggiante. Un abbraccio, pensate, no? Siete, se in questo momento siete un po' tristellini, pensate che c'è un abbraccio per voi che vi dice passerà tutto. Grande Giorgia, grazie ancora. Buongiorno Arianna e buongiorno a tutti i tuoi buongiornini dal campeggio speciale. Wow, che meraviglia, bello il campeggio speciale, buongiornini. Spero che tu stia benissimo stamattina e devo dire molto bene, super felice perché intanto stare qui è sempre una festa. Poi ci siete tutti voi e poi ci sono i vostri messaggi e oggi oltretutto, anche se sono molto felice, però sentire tutti voi che sapete consolare, confortare magari qualche momento in cui si è un po' più tristolini, mi fa bene, quindi sappiate che è bellissimo. Grazie Daniele, ciao Dani da Bassano dal campeggio speciale, pensate, roba da supereroi, ve l'ho detto, da queste parti funziona sempre così. Ciao Arianna, sono Martino Spettinato, evviva, è arrivato anche Martino, il nostro Martino Spettinato che meraviglia trovarvi, che dice: io se qualcuno è triste, sì, lo faccio ridere perché faccio finta di cadere e tutti ridono. Ma pensate che meraviglia che siete, no? Cioè tutto anche questa cosa, no? Di inventarvi qualcosa per riuscire a far passare la tristezza a chi in quel momento sente, insomma, prova questo tipo di emozione. Quindi il nostro Martino, supereroe anche lui, Martino Spettinato, dice: se qualcuno è triste lo faccio ridere perché faccio finta di cadere e tutti ridono. E immagino, buona giornata ancora, ciao Radio Kids, sono Ginevra da Treviso, buongiorno, e oggi io direi alla mia amica, sì, sentiamo un pochino, perché la nostra Ginevra da Treviso dice: io gli direi alla mia amica di tirarsi un po' su dandogli un abbraccio. L'abbraccio veramente penso che sia il nostro potere magico, perché in tantissimi proprio lo sentite così, un grande potere che può cambiare le cose, può tirare su, può aiutare davvero. Quindi grazie Ginevra da Treviso e grazie a tutte e tutti voi, perché il 333-6690-818 è pieno dei vostri messaggi. E quindi proprio tu questa mattina alle 7:48 di questo venerdì 9 ottobre 2026 sei un po' tristolina e un po' tristolino, non ti preoccupare perché ci siamo qui noi, questo è il buongiorno di Radio Kids e al 333-6690-818 tutti siamo qui per te, per voi, per tirarti su, siamo il tuo tiramisù con un gran potere magico. E c'è qualcuno, allora ciao Arianna, se c'è qualcuno triste posso raccontare una barzelletta. Oh, che meraviglia, e poi ascoltare assieme Happy di aspetta che qui abbiamo allora adesso una lista di canzoni che sembra facciano bene, e allora mettiamola un po', la nostra Happy che arriva, perché sicuramente aiuterà, perché la musica è un altro grandissimo potere magico, ha veramente questa forza di trasformare le nostre giornate, i nostri momenti. E infatti, caro il mio Matteo da bla bla bla bla bla bla, non lo so perché non c'è scritto

nostro super Matteo dice: se c'è qualcuno triste posso raccontare una barzelletta e poi ascoltare insieme Happy e anche ballarla, godetevi questa canzone, tutto il ritmo del buongiorno di Radio Kids grazie al nostro Matteo.

Eccoci, come on, come on, happy. Spero che stia funzionando e spero che se c'è qualcuno, tristolina o tristolino, beh, ascoltando tutto il buongiorno di Radio Kids si stia proprio tirando su. Noi siamo il vostro tiramisù e quindi chiedo anche a voi che magari siete arrivati proprio adesso, se c'è qualcuno a cui vuoi bene, qualcuno che ami, qualcuno che magari è lì vicino a te ed è un po' tristolino, tristolina, proprio una giornata un po' stortignacola, che fai per tirarlo su? Allora il nostro Matteo ci ha detto che se c'è qualcuno triste posso raccontare una barzelletta. Allora, a proposito, sai che vi dico, ma che cosa consuma di più? La Batmobile, la batteria. Dai, è carina, la Batmobile consuma di più la batteria. Lo so, io non so brava, però è molto carina questa. E se un elefante si siede sul cofano della tua macchina, che ora è? È l'ora di cambiarla. Mi fanno ridere. Non so voi, ma il nostro super Lorenzo. Allora, intanto Matteo ha lanciato questa cosa perché magari qualcuno un sorrisotto l'ha fatto in una mattina che forse un po' piovigina da qualche parte, un pochino insomma il cielo sta cambiando e non è proprio come nelle settimane scorse, quindi magari è un po' tristolino e noi ci proviamo in tutti i modi. Quindi grazie Matteo perché ci hai fatto ascoltare Happy e poi anche per ci hai suggerito l'idea delle barzellette. Ma non solo, perché il nostro Lorenzo ci diceva che se il suo cuginetto, ma ve lo voglio raccontare di nuovo tra pochissimo, perché chi c'è? Voi siete speciali, posso dire, voi siete speciali e siete veramente la meraviglia. Buongiorno Radio Kids, sono Vittoria da Roma, ciao Vittoria. Allora, ma che bella Vittoria con questo sorriso stupendo, perché Vittoria ha mandato una foto in cui sorride e già questo, posso dire, mette allegria, mette una bellissima quiete, rilassante. Grazie Vittoria, che bel regalo. Allora Vittoria dice: quando vedo qualcuno triste gli leggo le barzellette di Paratunz, che è un grande amico del buongiorno di Radio Kids e di Radio Kids, o li canto Soda Pop. Bene, altra idea. Vi voglio bene e mi fate tanta compagnia la mattina e noi vogliamo bene a te, ti mandiamo un abbraccio fortissimo, cara la nostra Vittoria, e grazie per questo splendido sorriso. Ancora ciao, saluti dal Trentino Val di Non, ma buongiorno a tutto il Trentino Val di Non e da Riccardo e Damiano. Ciao Riccardo, ciao Damiano, buongiorno. Diamo il buongiorno ai nostri due migliori amici, Andrea e Filippo. Ciao Andrea, ciao Filippo, i migliori amici di Riccardo e Damiano, che quando sono tristi gli chiediamo di giocare a qualcosa, giusto, altro superpotere magico, perché poi se uno si distrae, no, la tristezza se ne sta in un cantuccio e piano piano si scioglie, evapora, perché tu stai facendo una cosa, un'altra cosa, stai facendo magari una cosa divertente con i tuoi amici, in questo caso Riccardo e Damiano. Beh, posso dire, cari Andrea e Filippo, siete proprio fortunelli ad avere due amici speciali come Riccardo e Damiano. Ciao ragazzi, grazie di essere arrivati al buongiorno di Radio Kids. Ma ci siamo quasi, direi che ci siamo, perché c'è dunque abbiamo un grande musicista tra noi, abbiamo un grande batterista che è il nostro Elia da Miane in provincia di Treviso, il nostro super batterista, lui dà il ritmo a tutti, buongiorno di Radio Kids. E quindi oggi però ha una desiderio molto importante, e cioè potete fare gli auguri al mio amico Jacopo detto JJ, che compie 9 anni. Ma certo, tanti auguri super Jacopo JJ dal tuo super grande grandioso amico Elia. Ti auguriamo da parte di tutte e tutti noi, di tutta Radio Kids, i migliori auguri per il tuo compleanno, per i tuoi 9 fantastici, mega meravigliosi, pazzeschi 9 anni. Auguri dal tuo Elia e da tutta Radio Kids. Evviva Jacopo ed evviva Elia. Ciao, beh, chissà che ci sarà una grande festa. Allora, intanto Jacopo, mi raccomando, ricordati di esprimere il desiderio prima, durante, dopo, insomma quando soffi le candeline, e abbraccia Elia anche da parte mia, anche per me, e chissà, magari sarà proprio un grande batterista alla tua festa. Ah, chi lo sa, buon compleanno, ciao.
ancora il 333-66-90-818 è pieno dei vostri messaggi. E a proposito di festa, no? Perché oggi vi chiedevo, ma se c'è qualcuno vicino a te, qualcuno che senti che è un po' tristolino, tristolina, magari anche proprio un amico, un'amica, ma anche la mamma, il papà, sorelle, fratelli, cugine, compagni di classe, anche le maestre, i maestri, prof, insomma, se c'è qualcuno tristolino e questa mattina proprio una mattina triste, tu che fai? Che ti inventi? Qual è il tuo superpotere per tirarlo su? 333-66-90-818. E a proposito di tirare su, di dolci, di feste, continuiamo, perché da queste parti alla fine è sempre festa. E allora alle 7.56 di questo venerdì 9 ottobre vorrei volare insieme a voi dalle parti di Brescia, perché chi ha compiuto 9 anni? Proprio tu, Sabrina? Mi sa di sì, Sabrina, buon compleanno, auguri, oggi è il tuo giorno, è la tua giornata, sii felice, divertiti, al mio 3 siete pronti? 1, 2, 3, tanti auguri a te, super Sabrina, per i tuoi meravigliosi, fantastici 9 anni, che gioia festeggiarli insieme a te e la tua mamma Cristina che ci ha raccontato questa cosa. Sono molto felice di fare festa insieme a te, anche tu ricorda, prima, durante, dopo, quando vuoi, però mentre insomma nella zona candeline, ricordati di esprimere il tuo desiderio. Nel frattempo un abbraccio fortissimo e auguri, buon compleanno al 333-66-90-818. Sicuramente è il luogo dove accade la festa e dove si prova anche non solo a viversi tutte le emozioni, perché scopriamo sempre di più che tutte le emozioni sono preziose per noi, e quando c'è qualcuno che sta vivendo un'emozione un po', insomma, tristolina, che sta dentro un po' di tristezza, voi che fate? Come fate per aiutarlo, no? Per sostenerlo? 333-66-90-818. Ciao Arianna, io quando vedo che i miei amici sono tristi li consolo e provo a fargli ricordare le cose che abbiamo fatto insieme. Bellissima questa cosa, Isabella, la nostra Isabella, quarta elementare, bella questa cosa, no? Provo a fargli ricordare le cose che abbiamo fatto insieme, per cui ti ricordi quando uno piano piano mette in atto tutte altre cose ed è vero che la tristezza se ne va. Buongiorno Arianna, sono Jacopo da Padova, ecco il nostro super Jacopo da Padova che ci dice: non vedo l'ora che inizi il weekend, perché vado dai miei nonni per 2 giorni e dormo anche da loro, evviva, sono felicissimo. Ma guarda che sono felicissima anch'io con te e per te, bellissima questa cosa Jacopo, felicissimo, dormi dai nonni, poi mi devi raccontare tutto la prossima settimana, intanto salutali, abbracciali anche da parte mia. E il nostro Jacopo da Padova ci dice: quando qualcuno è triste, io cerco di tirargli su il morale facendo un balletto buffo per cercare di farlo ridere. I balletti buffi credo che siano un altro davvero super grande potere. 50 milioni di cornetti e di abbracci abbracciosi per chi li vuole. Io voglio tutti gli abbracci abbracciosi, anche un po' di cornetti, però tutti gli abbracci abbracciosi ve li voglio prendere. No, va bene, anche a voi. Allora abbracci abbracciosi per tutti dal nostro Jacopo. E a proposito di balletti e di balletti buffi, eccolo qua, siete pronti? Ovunque vi troviate, dai, accennatelo, anche se siete grandi, non resistete, perché il nostro Lorenzo ci ha detto: quando mio cuginetto Pietro piange, io mi metto a ballare il ballo del qua qua e lui ride da matti. E il nostro Jacopo ci ha detto anche lui che si mette a fare dei balletti buffi, e allora tutti a fare balletti buffi.

0: E su col qua qua qua siamo arrivati alle 8:02. Chissà se l'avete fatto questo ballo del qua qua, vi siete divertiti. Chissà se qualcuno era un po' tristolino e ballando e canticchiando si è tirato su, perché? Ma quanto è bella l'allegria! E quanto è bello stare qui con voi!
1: La strada di casa!
0: Siamo anche su Rai Play Sound, siamo in diretta su Rai Play Sound e poi potete riascoltarci su Rai Play Sound, quindi gli auguri, i messaggi, le canzoni, l'allegria, la fantasia, beh, le ritrovate tutte, ritrovate tutto su Rai Play Sound. Naturalmente buongiorno Radio Kids e al 333-6690-818. Oggi ci stiamo chiedendo, ma se qualcuno a cui vuoi bene, qualcuno che ami, qualche tuo amico, amica, ma anche qualcuno che vedi che è tristolino, tristolina, tu che fai? Hai qualcosa, una formula, un po' un potere magico per tirarlo su? Raccontatecelo al 333-6690-818.

E si riparte. Buongiorno Arianna. Quando una mia amica è triste le offro della cioccolata. La cioccolata Maclelia da Grenoble. Quanto ti capisco, guarda, una cioccolata. Ma grazie, grazie davvero, perché quando una mia amica è triste le offro della cioccolata. E sentite già come è proprio una grande, bellissima cura. Quindi grazie, grazie alla nostra super Clelia da Grenoble. Salutaci Grenoble e grazie per la tua cioccolata. Ne parlo un po' anch'io, Ancora chi arriva al 333-6690-818. Buongiorno, siamo Francesco e Alessandro di Arezzo. Eccoli, sono arrivati Francesco e Alessandro e ci dicono: se qualcuno è tristolino, noi gli diciamo: stai tranquillo, ora ci siamo noi che ti aiutiamo. Oh, ma che bellezza, ma grazie, grazie, grazie Francesco e Alessandro. Ma pensate, no, che già fa bene proprio tantissimo sentirsi dire da Francesco e Alessandro di Arezzo: stai tranquillo, ora ci siamo noi che ti aiutiamo. Grazie, vi ringrazio da parte di tutti, tutti i tristolini. E un saluto speciale a Fluffy. Ciao Fluffy, anche da parte mia posso unirmi ai saluti per Fluffy. Ciao, ciao, arriva, arriva la canzone.

Arriva l'allegria da queste parti, grazie a tutte e tutti voi. Ciao! E arrivano anche Nora e Matilde. Buongiorno, buongiorno Nora, buongiorno Matilde. Intanto, cara Matilde, fatti dire che purtroppo ieri ho cercato la canzone che mi hai chiesto, ma non l'ho trovata da queste parti. Quindi la chiederò proprio al signor Buongiornone e spero che arrivi prestissimo. E poi, e allora aspetta, adesso riprova a cercarne un'altra. È sempre la stessa, Cipicchiolina. Intanto vi saluto tantissimo, cara Nora e cara Matilde, vi do un abbraccio, io ci riprovo. Riprovo a cercarla. Se non la sentite vuol dire che proprio non c'è ancora, ma arriverà prestissimo. Vi abbraccio. Buongiorno a tutti, io quando un compagno è tanto triste lo invito a casa mia a giocare, grazie Ada, Ada 5 anni, grazie per questo pensiero bellissimo, se un suo compagno è tanto triste lei lo invita a casa sua a giocare, giocare, superpotere della nostra super Ada, grazie Ada! Buongiorno Arianna!

Buongiorno Esmeralda. Esmeralda con questo nome stupendo arriva al buongiorno di Radio Kids e ci dice: e quando una mia amica o un mio amico è triste, vado a fare le coccole e a dare un grande abbraccio. Che meraviglia! Beh, posso dire che i vostri amici, le vostre amiche sono proprio fortunelli, fatevelo dire, ad avere degli amici, delle amiche come tutti voi, veramente preziosissimi. Quindi la nostra Esmeralda dice che quando un suo amico o una sua amica è triste, lei va a fare le coccole e dare un grande abbraccio. Grazie da Esmeralda e papà Antonino. Ciao papà Antonino, salutiamo anche te per la vostra compagnia. E ecco, il papà dice, e accendo la radio su Radio Kids quando Esmeralda è arrabbiata. Oh, che meraviglia! E naturalmente con il buongiorno di Radio Kids le torna il sorriso e il buon umore. Ma grazie, grazie, grazie, bellissima questa cosa che ci hai detto, papà Antonino, davvero grazie. Vabbè, mi prende il cuore, sappiate che mi prende il cuore. Voi siete il nostro tiramisù, voi avete il potere magico, proprio da veri supereroi, di rendere ogni nostra giornata meravigliosa. Un abbraccio fortissimo, Super Esmeralda e Papà Antonino.

E salutiamo anche il nostro Francesco. Ciao Francesco da Bastia Umbra, che ci dice che oggi dopo la scuola va da un suo amichetto che si chiama Tommy. Ciao Tommy, ciao Francesco. Allora, la canzone che mi hai chiesto, ma qual è? Mi aiuti a capire? Magari canticchiamela, io la cerco. E ancora, chi arriva al 333-6690-818 oggi? Al ritmo del buongiorno di Radio Kids ci stiamo chiedendo, ma se qualcuno è un po' tristolino dalle tue parti, qualcuno a cui vuoi bene, qualcuno che vedi che insomma proprio una giornata stortignacola, tu che fai? Beh, io so che sicuramente Gianchi e Stefano ci pensano e fanno tornare il buon umore a tutti. Grazie, buongiorno a voi, buongiornissimo. E ancora, chi c'è al 333-6690-818? Quando qualcuno è tristolino e non ne sa il motivo, ecco, questo è molto importante, lo sai caro il nostro Daniele da Bassano, è vero, perché magari qualcuno è tristolino e non ne sa il motivo. Suggerisco di guardare negli occhi le persone che incontra sforzandosi di fare un bel sorriso, al 99% gli verrà restituito un sorriso sincero e avrà in dono un po' della loro felicità. Ma grazie, l'ho provato e funziona davvero, questo è il superpotere che gli altri non sanno d'avere. Ma grazie super Daniele, questo messaggio è veramente importantissimo, ce lo teniamo stretto, grazie!

Allora Chloe, buongiorno Radio Kids, buongiorno, buongiorno a te, super Chloe. E Chloe ci dice: e quando qualcuno è triste, per esempio a mio cugino, io gli faccio due coccole e lo consolo. Evviva le coccole, evviva Chloe, ciao! Buongiorno, oggi è il compleanno di mia figlia, Christine, 8 anni, da Pescara, e da casa mia, da Pescara, dalla meravigliosa Pescara. Tanti, tanti, tanti auguri, Christine, per i tuoi splendidi, fantastici 8 anni. Ricordati di esprimere il desiderio, prima, durante, dopo le candeline. Mi raccomando, ricorda di esprimere il desiderio proprio più grande che ci sia, senza limiti, e passa una splendida giornata. Divertiti, sii felice. Dice buon compleanno, tanti auguri da tutta Radio Kids, evviva Christine! Ma voi state ballando, sì, eh? Turum, turum,

si balla bailar, si balla da queste parti alle 8:13 minuti e questo è il ritmo del nostro venerdì, venerdì 9 ottobre, e in questa giornata stiamo cercando di capire qual è il superpotere che abbiamo noi, ma Daniele ci ha detto anche che gli altri hanno un superpotere nei nostri confronti e quindi possiamo insieme magari rendere una giornata un po' storta, migliorarla, e se qualcuno accanto a noi è un po' triste o tanto triste, tristolina, che fate voi? Qual è il vostro superpotere? 333-6690-818. Abbiamo tantissimi messaggi. Ciao Arianna, sono Nicola da Cagliari. Buongiorno, buongiorno al nostro super Nicola da Cagliari. Quando una persona è triste, io la consolo, così come ho fatto un sacco di anni fa con il mio amico Leo i primi giorni della scuola di infanzia. Oh, vedi il tuo superpotere, caro Nicola. Eh sì, perché i primi giorni, no, magari di una nuova avventura ci possono lasciare spiazzati, non sappiamo che cosa ci aspetterà, non conosciamo le persone, per cui capita che uno si trovi proprio perso, spaesato, e incontrare un amico come Nicola, come te Nicola da Cagliari, è davvero davvero un bellissimo privilegio, e il tuo amico Leo è stato proprio fortunello a incontrare te, ma che meraviglia, e poi anche tutti quelli che ti incontrano, perché quando una persona è triste, ci dice il nostro Nicola da Cagliari, io la consolo. Ti abbracciamo fortissimo e grazie per questo caffè, per questi cornetti, grazie. Ancora chi arriva? Ciao, sono Alice da Palermo, giuro che è così. È proprio così che la nostra Alice ci saluta e ci dice: allora io vorrei aiutarti. Oh, grazie, ti suggerisco per fare tranquillizzare la tua gattina. Ecco perché, perché io dicevo all'inizio, siccome mi raccontavate che insomma tuoni, fulmini, saette in varie parti d'Italia, allora dicevo, come vi capisco, perché la mia gattina si spaventa talmente tanto che scappa e sembra inconsolabile, cioè non riusciamo proprio, no, a farla sentire protetta. E allora arriva la nostra super Alice da Palermo che mi dà una mano e mi dice, grazie intanto super Ali, e dice, io vorrei aiutarti, cioè ti suggerisco per far tranquillizzare la tua gattina, scegli una stanza senza finestre, prendi una radio e metti la musica o con il telefonino e ti metti dentro la stanza con la gattina, socchiudete la porta e la coccoli, così i fulmini e i tuoni si sentono piano. Ma grazie, ma lo farò, certo, lo faccio subito. Grazie Alice, perché questo è veramente un consiglio prezioso che metterò in atto subito. Ti ringrazio e ti faccio sapere poi come è andata. Grazie Alice. Beh, Alice mi ha aiutato anche a far sentire meno tristolina, impaurita la nostra gattina, e perché oggi ci stiamo chiedendo un pochino come si fa, no? Quando uno ha qualcuno accanto o qualcuno a cui vuole bene, anche un grande che è un po' tristolino, che cosa possiamo fare noi? Questo è un compito, una missione davvero speciale, ma voi siete i miei supereroi e ce la fate sempre. 333-6690-818. Ciao Arianna, secondo me il modo di far sorridere qualcuno è raccontargli una bella barzelletta, e poi dargli un abbraccione. La cerco, vediamo se la trovo. grazie, perché ha detto bellissima la tua battuta. Oh, io non sono molto capace, però mi faceva molto ridere questa cosa, cioè cosa consuma di più la Batmobile? La batteria. L'ho ridetta. La Batmobile consuma la batteria, e mi fa ridere, e anche la mia meravigliosa, aspettate, ma il nome, dov'è il nome? Fermi tutti, aspettate che mi sono persa il vostro nome, perché secondo me il modo di far sorridere qualcuno è raccontargli una bella barzelletta e poi dargli un abbraccione. Però aspetta che cerco, allora aspetta, perché non trovo il tuo nome. Pietro, il nostro Pietro da Bollate, scusa Pietro, era un po' di messaggi fa il tuo la tua firma, ah no, era anche qui. Niente Pietro, mi sono emozionata perché hai detto che ti è piaciuta la mia battuta, pensa un po'. Grazie, allora ti ridico anche l'altra. Se un elefante si siede sul cofano della tua macchina, che ora è? L'ora di cambiarla. Grande Pietro da Bollate, grazie anche per la barzelletta e l'abbraccione, perché fanno cambiare completamente, no, quello che uno sta sentendo in quel momento. Quindi super Pietro, con il tuo super potere, grazie per aver apprezzato le mie battute. Ti fanno un abbraccione. Ancora chi c'è che arriva? Buongiorno Arianna, sono Massimo.
Ciao Massimo, buongiorno al nostro Massimo che ci manda una foto bellissima, stupenda. Vorrei tanto ascoltare. Ah, che meraviglia! Cerco un centro di gravità permanente che mi mette il buon umore. La musica fa passare la tristezza. Grande, grande, grandissimo Massimo, è vero, questo è un grande potere e la grande magia della musica, quella di riuscire a far passare la tristezza. Io per esempio a un certo punto, se una giornata un pochino no, comincio a mettere la musica e non è immediato, ma dopo un po' che arrivano le mie canzoni, comincio piano piano, inizio a canticchiarle, poi inizio a ballarle e lì davvero sì che è passato tutto. Però io non ce l'ho, cerco un centro di gravità permanente. Come si fa? Cerco un centro di gravità permanente, lo so, non è esattamente la stessa cosa, però prometto che la chiediamo e la facciamo arrivare e nei prossimi giorni ce la sentiamo. Caro il mio Massimo, grazie per questa meravigliosa foto che hai mandato e poi per il tuo messaggio. La musica fa passare la tristezza.

Ma perché? Il caffè della Peppina, quindi un misto di fantasia, di bellezza e musica e allegria per far passare la tristezza. Tu ce l'hai un modo per far passare la tristezza a chi accanto a te magari sta passando un momento o una giornata un po' storta ed è un po' tristolino, tristolina? Chi arriva? Arriva Ludovico, Ginevra, Giorgio, evviva voi, evviva, evviva Ludovico, Giorgia e Ginevra, che ci dicono che quando un bimbo è triste gli danno un abbraccio e un bacino, ricordandogli che tutto passa e presto tornerà il sorriso. Ma grazie, grazie, siete meravigliosi, posso dire meravigliosi, e avete davvero un potere magico, cioè voi siete proprio magici, perché riuscite e state veramente riuscendo in questa missione questa mattina, perché io in realtà un po' vi ho detto la verità, c'era qualcuno un po' tristolino da queste parti, e però mi arrivano messaggi che mi dicono che le cose vanno molto molto meglio grazie a tutti i vostri messaggi, quindi grazie, grazie, grazie proprio dal cuore. Ancora chi arriva? Ciao, sono Gioia, Gioia con questo nome, Gioia con il tuo supernome, arrivi ed è già un momento di bellezza con la nostra Gioia da Roma, che dice: quando un mio amico è triste io lo consolo facendogli un disegno. Ecco, bello, bello, vedi, facendogli un disegno, che bellissimo dono, stupendo. Adesso cerco, allora va bene, cercherò, cara la mia Gioia, e spero di trovare quel che hai chiesto, almeno una, spero di farcela, se no nei prossimi giorni arriveranno. Lunedì c'è Papa Marco e poi ci sono io, poi ci alterniamo, e come sapete, e intanto ci ascoltiamo quest'altra canzone. Io metto il turbo perché ci sono tantissimi messaggi al 333 66 90. E se ti sei sintonizzato solo adesso, quando qualcuno accanto a te è un po' tristolino o tristolina, ma tu che fai? Qual è il tuo superpotere? Che ti inventi per aiutarlo un po'? Dice.

le 8:25 minuti di questo venerdì 9 ottobre e qui, grazie al buongiorno di Radio Kids, stiamo aiutando, confortando dei momenti di tristezza in cui magari qualcuno si ritrova oggi, perché potrebbe essere una giornata un po' storta e qualcuno ci ha confidato di essere un po' tristolino o tristolina. Beh, devo dire che arrivano messaggi che vi ringraziano, perché sembra che la tristezza, grazie a tutti i vostri messaggi, sia sempre sempre più lontana. Quindi siete dei veri supereroi, sappiatelo. E questa è la nostra gioia, ce l'ha chiesta, il treno dell'anno, eccola, gioia!

E al 333-6690-818 ci sono ancora tanti messaggi, per cui perdonatemi, ma devo parlare sopra le canzoni e mettere il turbo. Ciao Arianna, sono Edoardo da Montepulciano, e vive Edoardo! Buongiorno, buongiorno al nostro super Edoardo da Montepulciano, che ci dice: il mio superpotere per togliere la tristezza è essere zoofilo, cioè io riesco a parlare con gli animali. Ah, veramente? Allora mi devi raccontare, caro Edoardo, mi devi proprio raccontare che cosa riesci a dirgli, qual è la cosa più carina che riescono, che ti raccontano loro, magari cosa il gatto, cosa il cane. Vabbè, nei prossimi giorni, secondo me, mi sta ispirando. Grazie Edo da Montepulciano. Parlare con gli animali fa passare la tristezza. Ciao Arianna, chi arriva? Arriva la nostra super Petra di Vinovo e ci dice: allora, quando qualche amica mia, sì, o mio amico è triste, mi siedo vicino, lo consolo e poi gioco con lui o con lei. Grande, grazie Petra, che meraviglia, no? Uno si siede prima accanto, per cui no, piano piano, è come se la nostra Petra proprio lasciasse il tempo, no? Quindi prima si avvicina e poi lo consola e poi gioca con lui o con lei. Grazie, questo è il tuo super potere, grazie Petra, davvero fortuna hai i tuoi amici, eh? Provo a metterti la canzone velocissimamente, leggo i messaggi e ti metterò 6, 7, 6, 7.

Buongiorno Arianna, buongiorno Maya da Roma, arriva la nostra Maya, Super Maya da Roma, che ci dice: quando qualcuno è triste io cerco di consolarlo con coccole e con la magia dei bacetti. Allora, questa canzone la cerco, ma credo che non ci sia ancora, cara la nostra Maya, ma arriverà prestissimo. Intanto un abbraccio a te e grazie da parte di tutte le persone che, quando sono state un pochino tristolini o tristoline, anche magari chi stava ascoltando il buongiorno di Radio Kids, si sente già meglio grazie a tutte e tutti voi. Ciao Maya!

Bacia una bimba piccola che ci sente. Cuori, cuori, cuori. Grazie, grazie. Allora, quando qualcuno è via e gli manchi e quindi è triste, ecco, io quando qualcuno è triste lo consolo standogli vicino. Delia, ma come sei preziosa, è il tuo superpotere, cioè quando qualcuno è via gli manchi e quindi è triste. E allora quando qualcuno è triste lo consolo standogli vicino, è la nostra super Delia. Ciao Delia, ti mando un abbraccio fortissimo e ti ringrazio perché fai passare la tristezza. Grazie.

Allora, posso dirvi una cosa? Alle 8.30 di questo meraviglioso 9 ottobre, intanto grazie a tutti, siete come sempre preziosissimi e riuscite a compiere magie. E questa mattina vi ringrazio anche chi ha iniziato la giornata, è partito con una giornata un po' stortina, un po' tristellina, invece grazie a tutte e tutti voi è riuscito a superarla, a reggere ed è molto più sereno e addirittura allegro, quindi sappiate che avete compiuto una mission impossible. Poi vi voglio dire che un modo per far passare anche un po' la tristezza, oltre a tutto quello che avete detto voi, e per godere di una grande gioia e felicità, sapete qual è? È recarsi in uno dei posti che grazie al FAI, perché tornano le giornate FAI, che proprio il FAI è il Fondo per l'Ambiente Italiano, domani e dopodomani, quindi sabato e domenica 10 e 11 in tutta Italia. Pensate che ci saranno più di 700 luoghi straordinari che di solito magari non riusciamo a vedere, non possiamo visitare, oppure alcuni invece sono molto poco conosciuti. Ebbene, aprono eccezionalmente le loro porte e diventa un grande, grandissimo evento. Ci sono tantissimi volontari che proprio danno una mano e quindi insomma sapranno accogliere tutti al meglio, e perché proprio il FAI si dedica, pensate, proprio a valorizzare, a prendersi cura, si occupa proprio del nostro patrimonio culturale e dei nostri paesaggi, per cui potreste scoprire meraviglie magari proprio vicini a casa vostra, ma magari non lo sapevamo, non lo conosciamo, quindi non perdiamo questa bellissima, preziosissima opportunità, perché domani e dopodomani, quindi sabato 10 e domenica 11, sono le giornate FAI, e quindi davvero fatevi sorprendere, mettetevi lì a scoprire, andate a cercare luoghi che possono essere magari da teatri, chiese, oppure luoghi proprio aree naturalistiche, e poi collezioni d'arte, insomma luoghi, siti insoliti, curiosi, particolari, insomma sarà sorprendente, sarà davvero sorprendente, quindi mettetevi in cammino e andate a cercare, sono pensate oltre 700, quindi hai voglia, ne troverete davvero tantissime, tantissime. E a proposito di bellezza, che cos'è l'amore? Ce la canta Matteo Trullu. Matteo ha 14 anni ed è lui che rappresenterà l'Italia al Junior Eurovision Song Contest che si terrà a Malta. Ci sarà una diretta televisiva, per cui noi lo seguiremo, faremo il tifo naturalmente per il nostro Super Matteo, e lunedì lo ascolteremo perché sarà qui al Buongiorno di Radio Kids, quindi siamo molto contenti perché ascoltiamo tutti i giorni la sua canzone. Lui è di Cagliari, ha 14 anni e rappresenta appunto con Che cos'è l'amore l'Italia al Junior Eurovision Song Contest, e Rai Kids curerà tutta la parte televisiva italiana dello show, che andrà in onda in diretta in prima serata sabato 24 ottobre dalle 20.45 su Rai Gulp e Rai Play, e noi siamo pronti ad applaudire il nostro Matteo Trullu che canta Che cos'è l'amore.

0: si chiama Crud, viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Come stai, DJ?
1: Bene, Armando, anche se sono un po' scocciato.
0: Perché cosa?
1: Hai visto tutte quelle nuvole in cielo?
0: Sì, probabilmente dovrebbe piovere.
1: Appunto, vedi, lo dici anche tu.
0: Ma che cos'è, la pioggia che ti infastidisce, DJ?
1: Sì, io preferisco una bella giornata di sole.
0: Vabbè, non hai torto, però guarda che la pioggia è importante, è utile per la vita sulla Terra, e poi rinfresca, pulisce l'aria, insomma, a me piace.
2: La missione di oggi è scatenare la pioggia acida. Ripeto, la missione di oggi è scatenare la pioggia acida.
3: Ho capito, grande capo Mortadel, io eseguirò i tuoi ordini. Sto per arrivare, tremate terricoli.
0: Hai sentito, DJ?
1: Certo, è il messaggio che riceve alla radio il cattivone spaziale.
0: Già, Crud, il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot. Dobbiamo prepararci a fronteggiare una nuova minaccia.
1: Io sono pronto, Armando. E tu?
0: Prontissimo. E sono contento che tu non abbia paura, DJ.
1: Beh, veramente io ho una FIFA blu, Armando. Dicevo che sono pronto per mettere un po' di musica.
0: Va bene. E allora, nell'attesa di affrontare Crud, vai con la musica, DJ!
1: Via!

0: Se non sbaglio, la missione di Crud ha qualche cosa a che vedere con la pioggia.
1: Sì, non si sentiva bene, come al solito, ma anche a me sembrava così, sai?
2: Bravi terricoli!
1: Eccolo, è arrivato l'alieno.
0: Allora avevamo capito bene.
2: Sì, avete capito. Ma non vi servirà a nulla, non riuscirete a fermare la mia missione.
1: Scusa, Pancetta, ti possiamo fare una domanda?
2: Io mi chiamo Crud e vengo da Cotto.
1: Va bene, questo lo sappiamo, ma c'è una cosa invece che vorremmo scoprire.
2: E di cosa si tratta?
1: Glielo dici tu, Armando?
0: Ok, ecco, vedi Crud, noi abbiamo capito che tu vuoi invadere il pianeta Terra, giusto?
2: Giusto, terricolo.
0: E devi eseguire gli ordini che ricevi dalla radio del tuo capo,
2: il supremo imperatore Mortadel!
1: E sin qui tutto è chiaro.
2: Bene.
0: Ma perché per invadere la Terra devi prima inquinarla?
2: Ah, è molto semplice. Perché noi cottiani, gli abitanti di Cot, ci nutriamo di inquinamento. Noi beviamo petrolio, inaliamo gas fetidi, mangiamo rifiuti tossici.
1: Ma che schifo!
2: Sempre meglio di voi. Comunque, il vostro tempo a disposizione è finito. Tra poco realizzerò la mia missione e voi scomparirete per sempre. Addio, terricoli!
0: Un momento. Sì. Intanto, prima di scomparire, se non altro, abbiamo capito perché Crud vuole inquinare la Terra prima di invaderla.
1: Certo che mangiare rifiuti, bere petrolio, inalare gas non è il massimo, eh?
0: Già. E quello che per noi terrestri è terribile, per il pianeta Cotto è meraviglioso.
1: Strani questi alieni.
0: Strani, vero?
1: Beh sì, un pochino,
0: sai. Crud... Senti, prima che tu distrugga il pianeta, possiamo ascoltare un po' di musica?
2: Sì, però breve, mi raccomando.
0: Va bene, un pezzo breve, DJ.
1: Vai!

0: Zoo.
1: Tra poco, caro DJ, sapremo se la vita sulla Terra è finita o se invece il piano del terribile Crud è fallito.
2: Auguriamoci la seconda, Armando.
1: La seconda.
2: Ehi, ecco il cattivone spaziale.
1: A giudicare dal tono, non sembra che sia andata tanto bene.
3: Silenzio, terricoli!
4: Rispettate il dolore di un cattivone che non riesce a compiere la sua missione.
1: Beh, Crude, noi siamo dispiaciuti per te, però in fondo il fatto che tu non sia riuscito a distruggere la Terra, beh, per noi è un motivo di grande sollievo.
3: Sono un fallito.
1: No, non fare così.
3: Sì, un fallito. Io avevo fatto tutto quello che mi era stato chiesto.
1: Ricominciamo da capo.
2: Raccontaci com'è andata avanti, dai.
3: È semplice. Ho fatto quello che mi ha ordinato Mortadella alla radio.
1: Sì, il messaggio che abbiamo sentito anche noi.
3: È quello. Ho preso tutte le rane che ho trovato e le ho fatte cantare insieme mentre pioveva. Ma non è successo nulla.
1: No, scusa, Crude, non ho capito.
3: Cosa?
1: Hai fatto cantare le rane mentre pioveva.
2: Mi sono perso un bel concertino.
3: Sì, sì, esatto. Proprio come mi chiedeva Mortadelle nel suo messaggio. Diceva scatenare la pioggia gracile.
2: Io credo che il pupazzo spaziale abbia le idee confuse.
1: Lo credo anch'io.
3: Ma in che senso? Perché avrei le idee confuse?
1: Perché forse il messaggio del tuo capo non diceva proprio così.
3: Ah, no! E che cosa avrebbe detto?
2: Se te lo diciamo, cosa ci dai?
3: Vi risparmio la vita per questa volta.
1: Probabilmente il messaggio diceva di scatenare la pioggia acida, non gracida.
3: La pioggia acida?
2: Secondo me l'alieno non sa cos'è, Armando.
3: Ma certo che lo so. Adesso te lo dico subito. Dunque,
1: dai.
3: La pioggia acida è una pioggia mista a yogurt e panacida.
1: No, Crude, no.
3: Come no?
1: La pioggia acida è una pioggia di acqua inquinata da sostanze nocive per la terra e per le piante.
3: Ma allora... Era quello il messaggio di Mortadel.
2: Te lo dicevo io che il cattivone era confuso.
3: Zitto, terricolo! Questa volta è andato male, ma presto tornerò con una nuova missione e allora vedrete cosa sono in grado di fare. Io sono Crude.
5: Vengo da Kot. Lo sappiamo.
3: Lo sappiamo, fate poco gli spiritosi. La prossima volta sarà diversa. Tremate, terricoli, tremate. E la risata oggi non ve la faccio.
1: No, mi
3: sono offeso.
1: No, la risata.
3: Va bene.
1: Dai.
3: Per favore.
1: Per favore, Crude, la risata.
2: Ma certo, via, ecco, su,
3: grazie,
2: Crude.
3: Grazie.
1: Però una bella risata.
2: Sì, devo ammetterlo anch'io.
1: È cattivo, ma una bella risata. Vabbè, la Terra è salva.
2: Ehi, Armando! La sai una cosa?
1: Dimmi.
2: A proposito di pioggia, devo dire che hai ragione, eh? In fondo ogni tanto ci vuole.
1: Certo, soprattutto se non è acida.
2: Però non era male l'idea della pioggia di yogurt e panna, dai, eh? Non era male per niente, eh?
3: Ridete! Presto! Non riderete più! E poi la risata la faccio meglio io.

0: Questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi. Hey.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe.

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfuggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: puntata di
1: Big Bang.
0: Oh, che bello stare qui con voi. Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: E ciao bambini a casa. Allora, oggi ho una piccola sorpresa. Ho pensato che vorrei, come aveva fatto Lella, anch'io inaugurare una rubrica.
2: Bello, la rubricola di Armando.
1: E di cosa vorresti parlare nella tua rubrica?
0: Di mestieri.
2: I mestieri, quelli che si fanno per lavoro?
0: E in un certo senso.
1: Va bene, parliamone. Io vorrei fare la pecorella che salva la natura e la conduttrice di Radio Kids.
2: Io invece voglio fare il cavallo sceriffo, il conducente nella radio e nella TV e l'inventore di battute tristi e noiose.
0: E vabbè, e mi sembra che queste cose più o meno le fate, insomma, eh?
2: Ecco.
0: Allora,
1: sì,
0: dai.
1: Siamo fortunati, hai ragione.
0: Ecco, io invece volevo parlare di mestieri con qualcuno dei nostri ascoltatori. Qualcuno che magari ci racconta qualcosa che non sappiamo, perché io vorrei ascoltare qualche mestiere strano. Rambo.
2: Bello. Allora chiediamo a qualcuno di chiamarci, Armando.
0: Dai, però prima sentiamo un po' di musica, va bene?

0: amico in me. Bene, ed eccoci qui di nuovo in studio, pronti per questa puntata di Big Bang, ad ascoltare qualcuno che ci parli del suo mestiere strambo.
1: Bello! Qualcuno, ci sei? Pronto?
2: Sì, eccomi, scusate, ma sto lavorando sul servizio, mi sentite?
0: Ah, ti sentiamo benissimo, benvenuto a Big Bang. Potresti cortesemente presentarci e dirci che mestiere fai?
2: Mi chiamo Mario e faccio il vigile umano.
0: Ah, il vigile umano. E che mestiere è? Io conoscevo il vigile urbano.
2: Il vigile umano è più o meno come quello urbano, solo che al posto di occuparsi delle città, si occupa delle persone.
3: Oh, che bel mestiere!
1: No, ma allora non fai le multe quando uno parcheggia in doppia fila?
2: No, le faccio a qualcuno che si comporta male, per esempio con un amichetto.
0: Ah, però interessante, vigile umano. E come si pagano queste multe?
2: Con le scuse e le promesse di non farlo più.
0: Ma che succede?
2: Nulla, scusate! Ho fermato un bambino che si stava tuffando di testa da una giostra!
0: Ah, ecco perché ha fischiato! Meno male, appena in tempo!
3: E poi, che altro fa un vigile umano?
1: Non lo dirige il traffico!
2: Sì, certo! Dirige il traffico dei giochi! Se per esempio c'è un gruppo di bambini e ciascuno vuole fare un gioco diverso, arrivo io e do un ordine di precedenza!
3: E chi gioca per primo?
2: Quello che avrà vinto la gara dei semafori!
0: Ah, questa non l'avevo mai sentita. E com'è la gara dei semafori, vigile umano?
2: Una corsa con delle regole e dei tempi ben precisi. Fazzoletto rosso, stop! Fazzoletto giallo, pronti, partenza!

0: I fazzoletti, sceglie il primo gioco.
1: Ma è fantastico! Quindi mi pare di capire che un vigile umano si occupi soprattutto dei bambini.
0: E cosa c'è di più umano di un bambino?
1: Ah, è vero, hai proprio ragione. E allora noi a questo punto ti dedichiamo una bella canzone.

Carletto, Carletto, e sì buono. Ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto. Carletto, non giocare col mio ritratto. Carletto di qua, Carletto di là.

0: Carletto. Oh, Carletto l'ha fatta nel letto. Bello scherzetto.
1: Vigile umano, pronto? Ci sei ancora?
2: C'è ancora!
1: Che fischio! Che succede adesso?
3: Scusatemi, ma in questo parco dove sono capitato oggi ci sono tantissime cose da fare!
2: Come mai hai fischiato 3 volte?
1: Vigile umano, dici che cosa sta succedendo?
3: Sto cercando di far scendere un gatto da un albero!
2: Povero gatto, fa qualcosa, vigile!
1: Eh sì, e poi salvare i gatti dagli alberi è proprio un lavoro da vigile, eh?
3: Oh, eccomi, sono sotto l'albero!
1: Bravo!
3: Mi sto arrampicando!
1: Attenzione!
3: Non è facile parlare mentre ci si arrampica sugli alberi!
2: Attento!
1: Attento! Vigile umano, sei caduto?
3: No, no, tutto ok. Anzi, stiamo scendendo.
2: Ce l'ha fatta!
1: Bene, bene, bene. Avete sentito? Abbiamo assistito al salvataggio di un gattino in diretta, grazie al nostro vigile umano.
3: Oh, vai, gattino, vai! E non ti arrampicare più sugli alberi. Oh, adesso devo andare! Ciao!
1: Ciao, vigile umano!
4: Ciao, ciao!
2: Certo che non è un mestiere facile quello del vigile umano.
4: Eh no, è un mestiere da supereroi!

0: Allora, che ne dite? Vi è piaciuta la mia nuova rubrica dedicata ai mestieri strambi?
1: Tantissimo, veramente bella.
2: Bella, bella. Speriamo che ci chiamino tanti altri qualcuno.
0: E allora invitiamo tutti coloro che lo vorranno a raccontarci i loro mestieri strambi.
1: Sì.
0: E se volete, potete anche voi, bambini, raccontarci qualcosa di curioso e divertente al nostro numero WhatsApp, che è...
2: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
0: Ci risentiamo al prossimo appuntamento di
2: Big Bang.
0: Ciao ciao,
2: bella, bella.

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione. E ora che siamo in autunno, sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante, lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno, sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: «Siamo in inverno. Ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri».
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
3: Oh, grazie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
3: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
0: Ciao, posso aiutarti?
1: Chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
3: Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
0: Ma caspita, sei proprio coraggiosa, disse la donna. Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?
3: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
5: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
1: chiese la donna con estrema dolcezza.
3: «Ah, oh, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
1: rispose la pizza stremata.
5: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa. Ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
6: Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?
1: Disse il pizzaiolo molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
4: Quattro stagioni,
1: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
7: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: all'ascolto di Rai Radio Kids. Ciao bambine, bambini, pupazzi e peluche. Siete sempre voi i nostri amici e le nostre amiche più grandi. Io sono Armando e con me ci sono i miei fantastici amici Lella la pecorella.
1: Eccomi qui e benvenuti a tutti!
0: E Lallo il cavallo!
2: Ma ciao a tutti! Voglio dirvi subito che ho avuto un'idea grandiosa!
0: Quale?
2: Collezionare stelle!
1: Wow, bello! E come si fa?
2: È semplice, Lella! Si osservano bene e quando cadono si seguono e si vanno a prendere!
0: Ma Lallo...
2: No, Armando, dai, non puoi dirci di no! Ti prometto che non facciamo tardi, eh!
0: No, ma io volevo...
1: E dai, Armandissimo! Lallo ha avuto una buona idea! Ce la lasci fare? Possiamo andare stasera?
2: Dai, no, sì, ci portiamo dei grandi sacchi per mettere dentro tutte le stelle che troviamo.
1: No, e quanto sono grandi le stelle?
2: Non lo so, più o meno quanto un'arancia, al massimo un pompelmo.
0: Lallo, Lella, io non vorrei deludervi, però le stelle sono davvero molto, molto, molto, molto grandi e molto, molto, molto lontane.
1: Davvero? Ce la faremo a reggerle?
0: Non credo, è che...
2: Ma oh, fiore, è tanto una stella.
0: Ecco, questo è più facile.

0: E siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids e questa è una puntata di
1: Big Bang. Stella stellina, la notte si avvicina e noi andremo a caccia di stelle. Dai Lallo, proviamoci.
2: Speriamo di trovarne tante, ci voglio decorare tutto il soffitto.
0: Ma scusami Lallo, ma come pensi di trovare queste stelle?
2: Allora, mi porto un cannocchiale e quando ne vedo cadere una la seguo e me la vado a prendere.
0: Ah, e tu pensi che sia così facile?
2: Ah, non so per gli altri, ma molestamente per me lo è.
0: No, molestamente non è, modestamente volevi dire. Modestamente per te è facile, giusto?
1: E perché Armando non lo è?
0: Allora, dunque, vorrei provare a spiegarvi come stanno le cose.
2: Allora, stanno così. Non le hai viste anche tu le stelle cadenti? Dai,
0: sì,
2: non hai espresso un desiderio?
0: Sì,
2: allora, io ho chiesto di trovare una torta panna e cioccolato.
0: Figurati. Ma Lallino, allora, se tu vuoi andare a caccia di stelle e passare una notte senza dormire al freddo e al buio, fai pure.
1: Lallo, forse dovremmo ascoltare Armando.
2: Va bene, Ufi, però io ci vado lo stesso.
0: Allora, le stelle che noi chiamiamo cadenti in realtà non sono vere e proprie stelle.
1: Oh, e allora che cosa sono?
0: Sono dei pezzi di stelle, dei piccoli corpi celesti, potremmo chiamarli così.
2: Ma lo vedi che non sai molto di stelle? Le stelle sono gialle, dai, non celesti.
0: No, va bene, ma si dice stelle celesti perché provengono dal cielo e sembrano gialle, ma non lo sono affatto.
1: Ma perché fanno tutta quella luce quando cadono?
0: Perché a contatto con l'aria della Terra bruciano e bruciando lasciano una scia luminosa, un po' come un fiammifero acceso che si spegne piano piano.
2: Oh, e bruciano tutte?
0: Beh, a volte restano dei pezzettini e se questi pezzettini riescono ad arrivare sul nostro pianeta, sulla Terra, si chiamano meteoriti.
2: Bello! Andiamo a caccia di pezzettini di stella!
1: Sì, viva i meteoriti!
0: No, ma è quasi impossibile capire dove andranno a finire. C'è una bella canzone di Pinocchio che parla di una stella che cade. Provate a prendere quella.

0: E siamo sempre noi, qui, quelli di Big Bang, su Rai Radio Kids.
1: Allora Lallo, se dobbiamo passare la notte all'aperto, ci dobbiamo organizzare.
2: La notte? Vuoi dire che dobbiamo stare fuori tutta la notte?
1: Sì, dobbiamo aspettare che le stelle cadano e poi le dobbiamo andare a cercare. Ci vorrà del tempo.
2: Ma io la notte ho sonno, devo dormire.
0: Non ti preoccupare Lallino, non viene molto da dormire quando sei in un bel sacco a pelo, all'aria aperta, al freddo.
2: In un sacco a cosa? No, io sono allergico al pelo, che non sia il mio,
0: Ma Lallo, sacco a pelo vuol dire che ti ci infili dentro, proprio come un sacco. Ma non è fatto di pelo, è fatto di un tessuto che tiene al caldo e ti ripara.
1: E dove si mette?
0: Ci si può stendere su un prato, così magari sotto la terra è più morbida.
1: Su un prato? E se mentre sono stesa mi entrano le formichine nelle orecchie, io ho un po' paurina delle cose che strisciano.
0: Questo in effetti potrebbe anche succedere.
1: Io amo le formiche, ma odio quando mi vanno nelle orecchie.
2: Sì, io non riesco a dormire con la formica che mi passeggia sul muso.
0: Ma infatti non dormirai, Lallo.
1: Allora possiamo restare in piedi.
2: Oh, mi toppino! Io non voglio dormire in piedi.
0: Vi dovete decidere: o andate a caccia di stelle oppure dormite comodamente nel vostro lettino.
2: Idea! E se togliessimo il soffitto alla casa?
1: Bello! Così ce ne stiamo comodi nei nostri lettini a guardare il cielo e ad aspettare che le stelle cadano. Lallo, sei un genio.
2: Sì, grazie, le so.
0: È solo che non si può togliere il soffitto a una casa, a meno che non sia come quello della famosa canzone.

0: Eccoci qui, siamo sempre noi, l'allegra banda di Big Bang, con Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
0: Che vogliono andare a caccia di stelle.
1: Senti Lallo, forse per stasera potremmo solo guardare le stelle senza andarle a cercare.
2: Uffi, però volevo almeno una stellina piccola piccola da tenere sul comodino.
0: Beh, devo dire che osservare il cielo stellato è una cosa meravigliosa. E questo lo sa anche un bambino, anzi, una bambina che si chiama Beatrice, che abita a Milano e sostiene che le piacciono le stelle perché per lei sono un segno di speranza. Che bella immagine, Beatrice. Brava, e continua a lasciarci i tuoi messaggi al numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726. Allora, armadissimo e Lella,
0: sì?
2: Mi avete convinto. Stasera guardiamo solo le stelle. Però domani le andiamo anche a cercare,
1: E anche per guardarle dovremo stare svegli per un po'. Pensi di farcela a non addormentarti, Lallo?
2: Ecco chi credi di avere a che fare. Beh, certo, qualche buon pasticcino aiuterebbe.
0: Beh, devo dirvi che guardare le stelle è davvero qualcosa di meraviglioso. Però magari si può fare in compagnia di mamma o papà o tutti gli amici distesi su un prato, sul terrazzo di casa. E anche nei propri sogni.
1: Cosa sta facendo Lallo?
0: Beh, sta russando perché sta dormendo e chissà che non veda davvero le stelle. Va bene, io vi saluto, saluto te Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao a tutti, vi saluto piano piano così non svegliamo Lallo e noi ci rivediamo prestissimo per un'altra grande puntata di Big Bang. Prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, genitori, mamme, papà, pupazzi e peluche, benvenuti a una nuova puntata del nostro Big Bang. Io sono Armando e...
1: Io sono Flora.
0: Ciao Flora, ma che bella sorpresa. Non immaginavo che saresti tornata a trovarmi così presto.
1: Non lo sapevo nemmeno io, ma poi ho pensato che volevo assolutamente raccontarti una cosa bellissima che mi è capitata.
0: Ma dai, sono molto contento e sicuramente sarà una storia che piacerà tanto ai nostri amici all'ascolto. Ma che dici se prima ascoltiamo una canzone e poi ce la racconti?
1: Dico che l'idea mi piace moltissimo, arrampicando. Ho tutti i petali che applaudono.
0: Che carina che sei, Flora. Comunque io sarei Armando, non arrampicando. Armando.

0: Per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore.
1: Ma che brava, bravissima! Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e quella che avete sentito cantare è Flora, la nostra amica fiorellino di camomilla.
0: Che bella canzone, arrampicando! È proprio vero che per fare qualsiasi cosa ci vuole un fiore. E noi fiori siamo proprio forti.
1: E poi i fiori aiutano a rendere la vita più bella, oltre ad aiutare le api nell'impollinazione. Io però sto aspettando la storia che ci avevi promesso.
0: Ah sì, giusto. Ho fatto una gita con le mie amiche Papavero e Fiordaliso e siamo andate in Sicilia. La conosci?
1: Ma certo che la conosco, la Sicilia. È un'isola bellissima, piena di storia, arte, natura.
0: Beh, sai... noi siamo andate a consultare un grande saggio.
1: Ah, però. E siete salite sull'Etna, il grande vulcano?
0: Come hai fatto a indovinare, arrampicando?
1: Beh, dai, l'Etna è in Sicilia, è un vulcano famoso, antico.
0: Ma non è lui il grande saggio che abbiamo incontrato?
1: Ah, no?
0: È un castagno!
1: Ah, un albero di castagno, quello che fa le castagne, che poi, tra l'altro, è uno dei frutti che io amo di più.
0: Quello che piace a te io non lo so, però ti posso dire che questo grande saggio albero è molto famoso.
1: Ma aspetta, non è che parli del castagno, quello dei 100 cavalli?
0: Certo che è lui! Ma... lo sai che forse è l'albero più antico d'Europa?
1: Sì, lo so, perché già 4 secoli fa, cioè 400 anni fa, veniva citato come un albero grandissimo e ha un tronco così grande che se si misura arriva a 22 metri e una chioma di 100 metri.
0: Infatti io mi sentivo piccolina.
1: Ah, lo credo.
0: E anche Fiordaliso è papavero. E lei è molto alta, eh?
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ah.
0: Lo sai che i papaveri sono alti. E tu sei piccolina.
1: È vero. Io il castagno non l'ho mai visto, il grande castagno che si trova in Sicilia. Però so che è un albero davvero speciale.
0: La conosci la leggenda?
1: No.
0: Un giorno ospitò sotto la sua folta chioma ben 100 cavalli.
1: Aspetta. Allora, forse ho letto qualcosa. Mi sembra di ricordare che ci fosse una regina, Giovanna d'Aragona, con tanto di dame al seguito che venne sorpresa da un temporale.
0: Infatti, e con lei c'erano anche moltissimi cavalieri a cavallo. Così, quando iniziò a piovere troppo forte,
1: sì?
0: Si ripararono tutti sotto il castagno. Erano 100 e c'entrarono tutti. Pensa un po'.
1: Ma 100 cavalli sotto un albero, incredibile! Infatti, il castagno dei 100 cavalli si trova nel bosco di Carpineto, alle pendici dell'Etna, vicino alla città di Catania, giusto?
0: Sì, per arrivarci abbiamo fatto molta strada. E poi il vulcano non stava tanto tranquillo. Sbuffava. E la mia amica Papavero si è spaventata. Fiordaliso diceva che il terreno le sembrava caldo.
1: Forse non sarà stato tanto caldo, però è vero che la terra vicina al vulcano è piena di sostanze nutritive per le piante, che infatti in quelle zone crescono rigogliose. Aranci, mandarini, mandorli. Intorno al vulcano si trova di tutto.
0: Hai ragione, arrampicando. Ci sono delle piante bellissime, piene di frutti succosi e colorati. Comunque, siamo arrivate fino al grande castagno saggio per fargli una domanda.
1: Ma dai!
0: Te la dico?
1: Certo, sono curiosissimo. Però prima ascoltiamo uno dei messaggi che ci mandano i nostri bambini al numero WhatsApp che è...
0: 347-411-2726.
1: Bravissima!
2: Ciao Radio Kids, sono Altea, mi piace tanto cantare.
1: No.
2: Adesso vi faccio sentire una canzone che ho imparato a musica.
1: Dai.
2: Sull'alto delle case il sole batte già, la piazza è piena d'ombra e di tranquillità. Si accendono nelle case le luci qua e là, mi pare un po' più grande il cielo sulla città.
1: Ma sei bravissima, oh. Altea! Che carina! E che bel nome poi!
0: Wow.
1: Eh?
0: Altea potrebbe cantare insieme a me.
1: Vero.
0: Anche a me piace tantissimo cantare.
1: Beh, sarebbe proprio bello ascoltarvi insieme, eh?
0: Sì, e con Papavero e Fiordaliso abbiamo anche cantato una canzoncina al Grande Saggio.
1: Ma dai!
0: Il Castagno dei 100 Cavalli.
1: Sarà stato contento, penso.
0: Veramente è un pochino sordo.
1: Ah.
0: Sai, è così vecchietto. Dicono che abbia 4.000 anni.
1: Wow, però, senti, ma mi avevi detto che siete andate dal Grande Castagno Saggio per fargli una domanda. Qual era?
0: Beh, insomma, sai che io soffio dei bei sogni nel sonno dei bambini.
1: Lo so, è una cosa bellissima, è un potere che ti invidio tantissimo.
0: Beh, però ho sempre paura di soffiare il sogno sbagliato. E così gli ho chiesto quali sogni dovrei soffiare per essere sicura di non sbagliare.
1: Ho capito. E lui cosa ti ha risposto?
0: Veramente è stato zitto.
1: Dopo tutta la fatica che hai fatto per arrivare sin là.
0: Sì, però mi sono guardata intorno e ho visto quel bel paesaggio e poi mi sono accorta che le mie foglie stringevano quelle di Papavero e di Fiordaliso. E allora ho capito.
1: Che cosa hai capito, Flora?
0: Che quando io sono con gli amici, in un bel posto, non posso che soffiare sogni di amore, amicizia e bellezza. Perché sono quelle le cose che mi vengono in mente.
1: Ma è bellissimo. E poi è anche molto vero e giusto.
0: Sicuramente soffierò sogni belli anche questa notte. Sono stata con te e con gli amici che ci ascoltano.
1: Come sei carina, Flora. E allora ti voglio dedicare una canzone che parla proprio di amicizia.

0: Bambine e bambini, grandi e piccini, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e di Flora, la nostra amica piantina di camomilla.
1: Adesso però devo salutarti, sento proprio il bisogno di schiacciare un pisolino. Ciao arrampicando! Ciao!
0: Ciao Flora, ciao, a presto! Non riesce a chiamarmi Armando, anche se arrampicando non è male, detto da una piantina. Beh, ci provo un'ultima volta. Flora! Io sono Armando!
2: Lo so!
0: Speriamo, chissà, magari la prossima volta ce la faremo. Beh, adesso è arrivato il momento di salutarci. Ci rivediamo prestissimo, sempre qui, su Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang! Prima di salutarci del tutto però voglio ringraziare Manuela Grippi, che esplora il mondo delle piante insieme alla sua amica, la piantina Flora. Grazie a Martina Forti, che scrive tante belle puntate insieme a me. E poi un ringraziamento floreale per la nostra regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate rigogliose e splendenti. Da me, Armando Traverso, un saluto e un abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo l'hai negletto, al tuo confronto con venne perfetto.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Leccatori di dita post patatine in busta, fruitori di libri della buonanotte declamati da adulti in preda al panico, fissatori di schermi portatili ipnotizzanti per il tempo della cena, abili giratori di mappamondo a bocca aperta, questa puntata filo internazionale di Pigiama Party è tutta per voi!

comodamente seduti sui vostri pensieri, siamo stati da Gendrix in Germania. E adesso ce ne andiamo a fare un bel salto nella Repubblica Ceca.

0: Ruccicchi e ruccicchi.
1: Ah, la musica è anche nelle parole. Quanti di voi conoscono la lingua russa? Ah, non saprei. Beh, ditemelo voi.
0: А чё ждать? Встала и пошла.

paese che vai, usanze che trovi, paese che trovi, linguaggi che parli. E siamo passati dalla Russia all'Islanda. Ragazzi, questo pezzo spacca. Sulle mani, Radio Kids.

Pronto? Ah sì, ciao Lorenzo. Come hai detto? Hurricane. Ma certo, Hurricane, no Hurricane. Scusate, ciao, ti saluto. Scusate amici, era il mio amico Lorenzo Tozzi che mi ha corretto la pronuncia, ma l'ho fatto apposta.

0: vedere la Polonia con The Ride a chiudere questa bellissima rincorsa gratis in giro per il mondo. E adesso vi lascio con un pezzo storico che ha fatto ballare e continuerà a far ballare miliardi di giovani.
1: È la mazurka di periferia.
0: Scusate, ho sbagliato disco, eccolo!
2: Hey, mambo! Mambo italiano.
0: Per quanto anche questo non sia male, non era quello che prevedevo. E allora per chiudere in bellezza vi lascio con un pezzo stratosferico. Siti e buoni amici miei, forza ragazzi!
3: Siamo fuori di te!
0: Siete fuori di testa? Tranquilli, non siete soli. Ciao!

0: Dovunque siate, in città, al mare, in montagna, tra le colline, in campagna, paesi piccoli e grandi, da me, Armando Traverso, un super saluto radiofonico perché comincia una nuova puntata di...
1: Bagdem!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, oggi vorrei cominciare raccontando un sogno, che ne dite?
1: Oh, bello! Comincio io!
0: Dai!
1: Questa notte ho sognato di volare sopra alla fattoria in compagnia delle mie amiche... anatre selvatiche.
0: Ma che bello, ma questo è un sogno meraviglioso.
1: Sì.
0: Anche a me piace tantissimo sognare di volare.
1: Davvero, Armandissimo?
0: Certo. Guarda, io sognavo di volare attaccato a un ombrello e potevo vedere dall'alto tutto il mondo.
1: Ma allora, Armando, eri un po' come Mary Poppins.
0: Sì, Lellina, proprio così. Volare è un sogno molto diffuso e di solito significa che si sente un grandissimo desiderio di libertà.
1: Beh. Bello. E mentre svolazzavi sulle nuvole dicevi super magi, super insomma quella cosa lì.
0: Super cali fragilistiche,
1: spiralidoso.
0: Proprio come dice la canzone.

0: E l'argomento di oggi sono i sogni. A proposito, Lallo, non ci hai ancora raccontato il tuo di sogno.
1: Eh già, è vero.
2: Non lo voglio dire.
0: Ma perché? È stato un brutto sogno? Sbaglio?
2: Super bruttissimo, Armando. Quando ci penso mi si stricola tutto il pancino.
0: Mi dispiace.
1: Lallo, dai, racconta. Di solito quando racconti una cosa poi ti fa meno paura.
0: Brava, Lellina, giusto. Sono molto d'accordo con te. Dai, prova, Lallino.
1: Dai, dopo starai meglio.
2: No.
1: Ma dai, sì.
2: Va bene, dai. Ho sognato di essere coperto da mille migliaia, centinaiaissimi di ragni, tutti neri, con le zampe lunghe, aiuto, mi tappino.
1: Povero Lallo. Però non bisogna avere paura dei ragni, sono così simpatici.
0: Lellina, hai ragione, però sai, ci sono tante persone che hanno paura proprio dei ragni. È una paura comune, che ha anche un nome particolare. Si chiama aracnofobia.
2: Aranciofobia? A me però muta d'arancia piace moltissimo.
0: No, Lallino, non aranciofobia, aracnofobia, che vuol dire paura degli aracnidi, che sono i ragni. Ma lo sai che esistono tantissime forme di paura? Per esempio la brontofobia.
2: Beh, un pochino brontolo, il nanetto fa paura anche a me,
0: Non è brontolo, la brontofobia è la paura dei tuoni.
1: Brontofobia, che nome strano.
0: Sì, e poi c'è per esempio la talassofobia, che è la paura dell'acqua. Ma sentite, a proposito di timori grandi e piccini, che ne dite di ascoltare un messaggio che cade giusto a proposito?
1: Sì.
3: Ciao Lella, ascolta, io sono Bianca Maria Sasso e faccio danza moderna e avrei bisogno di un tuo consiglio, perché io il 28 maggio devo fare un saggio, però ho paurissima di salire sul palco. Ciao.
0: Beh, certo, hai ragione. Intanto ciao Bianca Maria, grazie. È normale avere paura, ma tu, Lellina, che consigli dai alla nostra amica Bianca Maria?
1: Beh, avrei due consigli da darle, non uno solo.
2: Bello, due conigli per Bianca Maria.
1: Prima di tutto, Bianca Maria, cerca di allenarti moltissimo. Danza più che puoi. Essere preparata ti farà sentire un po' più sicura.
0: Ottimo consiglio, Lellina. Però qual è l'altro? Hai detto che ne hai due.
1: Infatti l'altro è questo. Il giorno del saggio, tieni con te un oggetto portafortuna. Può essere una cosa piccola, come un giocattolino, oppure un fioco o un paio di calzini. Deve essere qualcosa di speciale per te. Vedrai, ti darà coraggio.
2: Bello, fai come me. Io porto sempre un bel mazzo di carote prima di salire sul palco, ne sgranocchio una e tutte le paure vanno via.
0: Guarda, devo dire, Lellina, sei stata proprio brava. Lo sai che lo faccio anch'io?
1: Davvero?
0: Sì, magari a volte devo fare uno spettacolo, un evento e sono emozionato, no? Nonostante tanti anni che uno fa queste cose, eppure mi capita. E allora anche io intanto mi concentro, faccio proprio quello che hai detto tu, mi preparo bene in modo da essere sicuro e poi mi porto qualcosa che mi possa portare fortuna.
2: Un mazzo di carote.
0: E allora, Bianca Maria, segui i consigli della nostra Lellina e affronterai il tuo saggio di danza il 28 maggio senza paura. Ma volevo chiedervi, a voi che cosa fa più paura? I ragni, come è successo a Lallo? Il buio? Non lo so, le ombre della notte? Beh, raccontateci le vostre paure al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: E vedrete che dopo averle raccontate, la vostra paura diminuirà un pochino. Ma adesso è proprio venuto il momento di ascoltare...
4: Ma che paura!

0: sera.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui!
1: Lallo!
3: E Armandissimo!
1: E oggi abbiamo parlato di paure, ma anche di sogni, belli e brutti. Ah, vi capita mai di sognare ad occhi aperti?
2: Ah, sì, sì!
3: Anch'io!
1: E quando? In che occasione?
2: Beh, a me capita tutti i giorni. Sogno di tornare qui con voi!
3: Sì, anch'io!
2: Per divertirmi insieme ai miei amici in una nuova puntata di...
3: Big
2: Bang!
1: Ciao Lallo, ciao Lella!
2: Armando, ciao a tutti!
1: Ciao a tutti voi! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

Oggi il vento soffia e sibila e si piegan tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

0: C'è un animale che ha sconvolto la savana. È un elefante e indossa una collana. Ciuffo ribelle e camicia sbottonata. Tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni. È proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista. Piuma!

0: Oh.
1: Ehi.
0: Signori.
1: A me la pista.
0: E la coccodrilla?
1: È la mia conquista. Human.

0: grandi, zii, nipotini, genitori, nonni, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico, un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang con la nostra super Lella.
1: Grazie Armando.
0: E il nostro mitico Lallo.
2: Ma grazie Armandissimo.
0: Ma posso dirvi una cosa? Oggi mi sembrate un po' palliducci, ma state bene, sì.
1: Beh, insomma...
2: Così.
0: Non mi fate agitare, che cosa vi è successo?
1: Abbiamo dormito in soffitta, che paura.
0: Intendete dire che avete dormito nella soffitta della fattoria Cielo Rosa?
2: Sì, Armando, proprio quella soffitta, boia, fredda.
0: Ma scusate, ma perché avete dormito lì, se posso chiedervelo,
1: Beh, è tutta colpa di Rinaldo il Brocco.
2: Ci mette sempre nei guai.
0: Allora, no, io ho bisogno di capire meglio. E allora, visto che vi vedo un pochino agitati, facciamo così: ci ascoltiamo una bella musichetta allegra che ci mette di buon umore. E poi mi raccontate tutta la storia, va bene?
1: Sì, Armandissimo.

0: Bentrovati, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: Allora, prima di ascoltare la nostra canzone, Lallo e Lella mi stavano dicendo che per colpa di Rinaldo il Brocco hanno dovuto dormire nella fattoria Cielo Rosa, anzi nella soffitta della fattoria Cielo Rosa. Ma io ancora non ho capito bene per quale motivo.
2: Tutto è iniziato con una scommessa. Rinaldo il Brocco ha detto che non avremmo mai avuto il coraggio di dormire un'intera notte nella soffitta della fattoria.
1: E infatti io non volevo dormirci. Ma Lallo non voleva restare da solo.
2: No, non è vero, io ero pronto, sono lo sceriffo. Era Lella che non voleva lasciarmi solo.
0: Va bene. Ecco. Ho capito, nessuno dei due voleva lasciare solo l'altro. E così però alla fine siete andati a dormire in soffitta, sì o no?
1: Sì, però proprio mentre salivamo le vecchie scale,
0: sì, ho capito,
1: ha iniziato a tuonare. Proprio così.
0: Mi dispiace che vi siate spaventati, amici miei, però il temporale notturno si sa che fa un po' paura, no?
2: Ma poi la finestra è iniziata a sbattere. E
1: la pendola a suonare.
0: Ma era già mezzanotte?
1: Sì, era buissimissimissimo. Tuonava, la finestra sbatteva, la pendola suonava. E poi ho iniziato a sentire uno strano ticchettio. Sì, gli assomigliava.
2: Lella, erano i miei denti che battevano per il freddo.
0: Ah, ho capito, Lallo, erano i tuoi denti che battevano per la paura, per il freddo. E poi che cosa è successo?
1: E poi sono così spaventata che non riesco neanche a dirlo.
2: Poi dalla finestra aperta abbiamo sentito un suono raccapracciante. Forse l'ha fatto una capra per farci uno scherzo.
0: No, non si dice raccapracciante, si dice raccapricciante, che vuol dire un suono spaventoso, no?
2: E questo, sì, bravo, guarda, facciamo così,
1: Che paurissimissimissimissima!
0: Però a me tutto sommato ricorda il gufo, sai, quelli che se ne stanno tranquillamente appollaiati sull'albero di notte.
1: Non lo so, Armando, però io ero tanto spaventata.
0: Probabilmente tutto questo accadeva perché vi trovavate in soffitta, in piena notte, con il temporale e non nel vostro lettuccio. Però prima di continuare il racconto della vostra avventurosissima, terribile, spaventosa notte, voglio parlarvi del messaggio che ci ha lasciato Emma al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: E allora fatelo anche voi, lasciateci il vostro messaggio. Ehi Armando, volevo raccontarti che... Ehi Armando, Lella, Lallo, ma lo sapete che... Insomma, diteci tutto quello che volete, come ha fatto Emma, che tutte le mattine, quando va a scuola, inventa un'avventura con il suo papà, dove sono loro i supereroi che sconfiggono i cattivi. Non è un'idea fantastica?
1: È bellissimissimissima!
0: Brava Emma, è bellissimo che voi inventiate ogni giorno un'avventura per la quale diventate supereroi alla caccia dei cattivoni. Lella e Lallo, in soffitta questa notte, avrebbero per esempio potuto fare la stessa cosa.
2: Armando, Lella non aveva bisogno di supereroi, perché aveva me, Lallo, lo sceriffo del West.
1: Però io avevo paura lo stesso, anche perché ho iniziato a sentire un rumore di catene. Clang, clang, clang. E sapete chi era che faceva questo rumore?
0: Forse un fantasma?
1: Sì, e l'ho anche visto. Era tutto bianco e si aggirava per la soffitta. Ho avuto una paura tremenda.
2: Ma Lella, sei sicura che non fossi io col mio camicione da notte?
0: Ma perché, Lallo, tu indossi il camicione da notte?
2: Sì, è molto più comodo del pigiama, che così posso muovere la coda.
1: Ma se eri tu, Lallo, perché facevi clang, clang e clang? Avevi delle catene?
2: Potrebbero essere state le mie ginocchia che sbattevano, ma sempre per il freddo, ovviamente.
0: Ah, sì, ma certo! Le ginocchia di Lallo sbattevano per il freddo, non per la paura.
2: No.
0: Comunque abbiamo capito che non c'erano fantasmi. E questa è già una buona cosa.
2: Armando, fantasmi? No. Però c'era uno scheletro e aveva certe braccia magre. Oh, mi tappino! L'ho tenuto d'occhio tutta la notte. C'è un sonno.
0: Ma uno scheletro in soffitta? Ma per caso era dentro un armadio? Perché sai, lo scheletro nell'armadio...
2: No, Armando, era proprio di fronte ai divani dove dormivamo Lella e io.
1: Lello, davanti ai divani c'era solo un vecchio attaccapanni. Forse hai visto quello.
0: Allora, scusate, proviamo a ricapitolare. Siete andati in soffitta?
1: Da.
0: Dove all'improvviso è scoppiato un forte temporale.
2: Sì.
0: Boom, boom, boom. Poi avete salito le scale, dove i gradini in legno scricchiolavano.
2: Gnic, gnic. Nyik, nyik.
0: Mentre la finestra sbatteva, punch, pam, pam, pam, pam. La pendola batteva le ore, pam, pam, pam. Un gufo gridava nella notte, le ginocchia di Lallo battevano per il freddo, e anche i denti. Però non c'erano fantasmi né scheletri. E voi alla fine avete vinto la scommessa con Rinaldo il Brocco, giusto?
1: È vero, sì!
2: Belli sta!
0: Oh, e allora non c'era nessun fantasma, ma solo un pochino di paura. E per festeggiare io vi porto a bere una bella cioccolata calda. E quella caccia via ogni fantasma e ogni paura!
1: Evviva!
0: E allora noi ci salutiamo qui, ma ci ritroviamo presto per un'altra puntata di... E prima di salutarci, io ringrazio Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids!

0: Amico, il cielo è cupo, l'aria è fredda, il giorno è triste. Un racconto allegro per distrarci dalle opache e grigie malinconie. Eccolo qui. C'era, in una immensa e luminosa città, un potentissimo re che aveva abiti sontuosi e stravaganti, schiave dalla pelle bianca e scura, cavalli dalle lunghe criniere, armi scintillanti, levrieri veloci e cacciatori che suonavano corni di bronzo riempiendo l'aria con le loro fanfare. Era un re poeta? No, amico mio, era il re borghese. Aveva una grandissima passione per l'arte, il sovrano, e favoriva con grande generosità i suoi musicisti, i suoi compositori di ditirambi, i suoi pittori, i suoi scultori, i suoi speziali, i suoi barbieri e i suoi maestri di scherma. Quando andava nel bosco, vicino al capriolo o al cinghiale ferito e sanguinante, faceva improvvisare ai suoi maestri di retorica canti a tema, mentre i servi riempivano i calici d'oro con vino spumeggiante e le donne battevano le mani con movimenti ritmici e aggraziati. Era un re sole nella sua Babilonia piena di musica, di risate e di banchetti chiassosi. Quando si stancava della città frenetica, andava a caccia. Sconvolgeva il bosco con la sua squadra di cacciatori che facevano fuggire dai loro nidi gli uccelli impauriti e risuonare gli schiamazzi nelle profondità delle grotte. I cani, dalle zampe slanciate, distruggevano la vegetazione al loro passaggio e i cacciatori, curvi sul collo dei cavalli, facevano fluttuare i loro mantelli purpurei. I loro volti erano paonazzi e i capelli ondeggiavano al vento. Il re possedeva un palazzo superbo dove aveva ammassato enormi ricchezze e opere d'arte meravigliose. Ci arrivava attraversando siepi di lillà e vasti stagni, accolto dai cigni dal lungo collo bianco, ancor prima che dei suoi impettiti valletti. Buon gusto! Saliva lungo una scala piena di colonne di alabastro e di smeraldo, ornata da coppie di leoni marmorei affrontati, simili a quelli che decoravano il trono di Salomone. Raffinatezza! Oltre ai cigni, possedeva una grande voliera, essendo amante dell'armonia, del canto e del gorgheggio, e seduto accanto ad essa elevava il suo spirito leggendo romanzi di Messiaen oppure bei libri su questioni grammaticali o saggi tanto ricercati quanto inutili. Proprio così, strenuo difensore della correttezza accademica nelle lettere e dello stile di maniera nelle arti, anima sublime, amante della limatura del testo e dell'ortografia. Giapponeserie, cineserie, per moda e nient'altro. Del resto, poteva ben concedersi un salone degno del gusto di un Goncourt o dei milioni di un Creso. Chimere di bronzo con le fauci aperte e le code attorcigliate in forma di volute, in gruppi fantastici e meravigliosi. Lacche di Kyoto con incrostazioni di foglie e rami di una flora fuori dal comune, e animali di una fauna sconosciuta. Rari ventagli a forma di farfalla sulle pareti, pesci e galli colorati, maschere dalle espressioni infernali con occhi che sembravano reali, lance dalle lame antichissime e impugnature con draghi che divorano fiori di loto, e in gusci di uovo, tuniche di seta gialla, come se fossero tessute con tele di ragno, costellate di aironi rossi e cespugli di verdi piante di riso. Grandi vasi ornamentali, porcellane vecchie di secoli, di quelle nelle quali sono ritratti guerrieri tartari vestiti con pelli che li ricoprono fino alle reni e che portano archi tesi e mazzi di frecce. Inoltre, aveva anche un salone in stile antica Grecia, pieno di marmi, dee, muse, ninfe e satiri, il salone dei tempi galanti, con quadri di Watteau e Chardin. 2, 3, 4. Quanti saloni! E Mecenate andava in giro ovunque, con il volto che esprimeva una certa regalità, la pancia piena e la corona sul capo, come un re di denari. Un giorno portarono uno strano tipo d'uomo davanti al suo trono, là dove si trovava circondato da cortigiani, da retori e da maestri di equitazione e di danza.
1: «Che cos'è?»
0: chiese il re.
2: «Signore, è un poeta».
0: Il re aveva cigni nello stagno, canarini, passeri, tordi nella voliera. Un poeta era qualcosa di nuovo e di insolito.
1: «Lasciatelo qui».
0: E il poeta: «Signore, non ho mangiato». E il re:
1: «Parla e mangerai».
0: E cominciò: «Signore, da tempo canto il verbo dell'avvenire. Ho spiegato le mie ali alla tempesta. Sono nato nel tempo dell'aurora. Sono in cerca del popolo eletto che deve attendere con l'inno sulla bocca e la lira tra le mani il sorgere del grande sole. Ho abbandonato le suggestioni della città malsana, l'alcova piena di profumi, la musa di carne che riempie l'anima di frivolezze e il volto di polvere di riso. Ho spezzato l'arpa adulatrice dalle deboli corde contro i calici di cristallo di Boemia e le brocche dove spumeggia il vino che inebria senza dar forza. Ho gettato il mantello che mi faceva sembrare un istrione o una donna e mi sono vestito in modo selvaggio e splendente. Il mio straccio è di porpora. Sono andato nella foresta, dove mi sono rigenerato e saziato di latte fecondo e del liquore di una vita nuova. E in riva al mare agitato, scuotendo la testa sotto la tempesta forte e nera, come un angelo superbo o un semidio dell'Olimpo, ho provato il metro giambico, consegnando il madrigale all'oblio. Ho accarezzato la grande natura e ho cercato nell'intensità dell'ideale il verso che giace nella stella alla fine del cielo e che giace nella perla nelle profondità dell'oceano. Ho cercato di essere potente perché il tempo delle grandi rivoluzioni sta arrivando con un messia che è tutto luce, tutto agitazione e potenza. Ed è necessario accogliere il suo spirito con una poesia che sia il suo arco trionfale, fatto di versi di acciaio, di versi d'oro, di versi d'amore. Signore, l'arte non si trova nei freddi panneggi del marmo, nei quadri leziosi e nemmeno nell'ottimo signor Onè. Signore, l'arte non indossa pantaloni, non usa un linguaggio borghese, non mette i puntini sulle i. L'arte è maestosa, possiede mantelli d'oro o di fuoco, o va in giro senza veli e impasta l'argilla con passione e la dipinge con la luce. L'arte è opulenza e dà colpi d'ali come quelli delle aquile o colpi d'artigli come quelli dei leoni. Signore, tra un apollo e un'oca, scegliete un apollo, anche se il primo è di terracotta e l'altro d'avorio. Ah, la poesia! Ebbene, i versi dei poeti si sviliscono se cantano dei nei delle donne e se creano melasse poetiche. Per di più, signore, il calzolaio critica i miei endecasillabi e il signor professor farmacista mette punti e virgole alla mia ispirazione. Signore, e voi autorizzate tutto questo? L'ideale. L'ideale. Il re lo interruppe.
1: Avete sentito? Che fare?
0: E un filosofo rispose.
3: Se me lo permettete, signore, può guadagnarsi il vitto suonando l'organetto. Possiamo metterlo nel giardino, vicino ai cigni, per quando voi passeggiate.
1: Sì,
0: disse il re, e rivolgendosi al poeta.
1: Girerai la manovella. chiuderai la bocca, suonerai un organetto che suona valzer, quadriglie e galop, a meno che tu non preferisca morire di fame. Un pezzo di musica per un pezzo di pane, niente parole senza senso, niente ideali. Andate!
0: E da quel giorno in poi, sulla riva dello stagno dei cigni, si vide il poeta affamato girare la manovella. Tiririririn, tiririririn, imbarazzato per gli sguardi del grande sole. Passava il re? Doveva riempire lo stomaco vuoto? Tiriririn, tiririririn. Tutto tra le beffe degli uccelli liberi che andavano a bere la rugiada dai lillai in fiore, tra il ronzio delle api che gli pungevano il viso e gli riempivano gli occhi di lacrime. Lacrime amare che gli bagnavano le guance e cadevano sulla terra nera. Venne l'inverno e il pover'uomo sentì freddo nel corpo e nell'anima. E la sua mente era come pietrificata e i grandi inni erano caduti nell'oblio. E il poeta della montagna coronata di aquile altro non era che un povero diavolo che girava la manovella. Tiririririn, tiririririn. E quando cadde la neve, il re e i suoi vassalli si dimenticarono di lui. Gli uccelli furono messi al riparo, ma lui fu lasciato fuori, esposto alle intemperie. L'aria gelida gli mordeva la carne e gli frustava il viso. Tiririririn, tiririririn. E la notte in cui cadde dall'alto una pioggia bianca di piume cristallizzate, nel palazzo ci fu una festa e la luce dei lampadari risplendeva gioiosamente sui marmi, sull'oro e sulle tuniche dei mandarini dipinte sulle antiche porcellane. E si applaudivano fino alla follia i brindisi del signor professore di retorica, costellati di dattili, di anapesti e pirrichios, mentre nei calici di cristallo spumeggiava lo champagne con il suo perlage brillante e fugace. Notte d'inverno, notte di festa. E lo sventurato, coperto di neve vicino allo stagno, girava la manovella per scaldarsi, tremante e infreddolito, sferzato dal vento di tramontana sotto il candore implacabile e gelido della neve nella notte scura, facendo vibrare tra gli alberi spogli la musica dei galoppi e delle quadriglie, morì, rimanendo fermo nella sua posizione, pensando che il sole sarebbe sorto il giorno dopo e con esso l'ideale, e che l'arte non avrebbe mai indossato i pantaloni, ma un mantello di fuoco d'oro. Finché il giorno seguente il re e i suoi cortigiani trovarono quel povero diavolo di un poeta come un passero ucciso dal gelo, con un sorriso amaro sulle labbra e con la mano ancora sulla manovella. Amico mio, il cielo è cupo, l'aria è fredda, il giorno è triste, affiorano opache e grigie malinconie, però quanto riscalda l'anima una frase, una stretta di mano al momento giusto. A presto!

Avete ascoltato Il Re Borghese, un racconto di Rubén Darío. Ve lo hanno raccontato Barbara Cinquatti e Piero Marcelli. Traduzione a cura di Vilma Melendez e Isabella Carbone, in collaborazione con l'Ambasciata del Nicaragua. Adattamento e regia di Isabella Carbone.

0: super gigantesca puntata di
1: Big Bang
0: con la nostra amica Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E il nostro amico Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: E se io vi dicessi il mattino all'oro in bocca, che cosa ci capireste?
1: Oh, poverini, ma non è pericoloso.
0: Che cosa è pericoloso, Lella?
2: Quel mastino con l'oro in bocca. Ma poi l'oro chi? Non intenderai mica i bambini, poveri tappini.
0: No, ma che cosa avete capito? Il mattino all'oro in bocca è un proverbio. Nella lingua italiana di proverbi ce ne sono tanti. Sono, come potrei spiegarvelo, delle frasi popolari che vogliono esprimere un messaggio, che vogliono dire qualcosa.
2: Significato essere pappati da un mastino.
0: No, non c'è nessun mastino. Io ho detto mattino. E la frase il mattino all'oro in bocca significa che al mattino si lavora meglio, che c'è più energia perché si è più freschi, si arriva da una bella notte di riposo, mentre al pomeriggio di solito si è più stanchi.
1: Ah, meno male, Armando. Mi stavo preoccupando per loro, quelli nella bocca del mastino, cioè del mattino con l'oro. Mi sono ingarbugliata.
0: Carina Lellina, va bene. Allora, io vi ho parlato di proverbi perché ho ascoltato il messaggio di una nostra amica Nora, che ha 7 anni e ha lasciato il suo messaggio al numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Bravi, proprio quello. E si tratta di un messaggio che per l'appunto parla di un proverbio famoso. Allora, Nora ripete sempre questo proverbio: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Secondo voi perché lo dice?
2: Ma Armando, secondo me è perché lo zio Pino le sta antipatico. Così prende la barca, va al largo e lo lascia lì.
0: No, Lallo, non c'è nessuno zio Pino e nessuno va al largo con la barca. Si intende proprio la zampettina della gattina che rimane nel lardo.
1: Oh, poverina! Chissà che male senza una zampetta.
0: No, non ti devi preoccupare, non è che lascia proprio la zampetta, lascia l'impronta della sua zampetta nel lardo, che è una specie di salume, va bene? Quindi, che cosa vuol dire questo proverbio? Che se si continua a fare qualcosa di nascosto, alla fine si lascia qualche traccia e magari non è improbabile che si venga scoperti, capito? Quindi il proverbio dice molto meglio fare le cose alla luce del giorno.
1: Perché di notte si lasciano le impronte come la gatta?
0: Più o meno. Però diciamo che in generale non è bello fare le cose di nascosto. Quindi per rispondere a Nora, sei sicura Nora di non aver fatto qualcosa senza magari farti vedere dalla nonna e alla fine sei stata scoperta? Magari, che ne so, hai cercato di prendere una caramella? Un cioccolatino nascosto?
2: Oh, che fame! Io ci avrei lasciato tutto lo cioccolo per prendere una caramella, un cioccolatino.
0: E voi, Lallo, Lella, conoscete qualche proverbio?
1: Io sì! Eccolo! Quando si è in ballo, bisogna ballare! Ascoltiamo una canzone così poi balliamo, lo dice anche il proverbio.
0: Va bene, molto volentieri. Ascoltiamo la canzone e poi vediamo se riusciamo a capire il significato di quel proverbio.

0: Eccoci qui e siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Super pubblico di Big Bang, siete in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, stiamo parlando di proverbi, vero Lallo? Allora.
3: Di proverbi strani, eh?
0: Sì.
3: Che tu ne conosci proprio tanti, eh?
0: Sì, è vero, è vero. Allora, Lallo e Lellina, prima dicevamo... Quando sei in ballo bisogna ballare, come proverbio. Però non significa, Lella, che quando si ascolta una musica ci si deve mettere a ballare.
1: No, oh, che peccato, mi sembrava un proverbio così divertente.
0: Ma è proprio questo il bello, no, di questi proverbi, che magari sembra che dicano una cosa e poi il significato è nascosto. In questo caso vuol dire che quando si è preso un impegno bisogna portarlo a termine.
1: Perciò tu sei in ballo con questa puntata di Big Bang e ormai devi ballare!
0: Giusto, giusto Lella, e ballo molto volentieri insieme a voi e ai nostri amici ascoltatori. Lallo, tu conosci qualche proverbio?
3: Ah, ne conosco moltissimi. Aspetta, se incontri uno sceriffo del West, dagli la merenda.
0: bel proverbio. E che cosa vorrebbe dire?
3: Che se incontri uno sceriffo del West, dico un a caso, sì. Ad esempio il sottoscritto,
0: ecco.
3: Ti conviene tenertelo buono dandogli la merenda. Hai capito il proverbio, Armando?
0: Sì, l'ho capito, però non l'ho mai sentito. Vabbè, diciamo che al momento la merenda è rimandata.
1: Ma sarà un proverbio del West o degli sceriffi?
3: Ma dai, ma non avete mai sentito nemmeno se stai con un lallino, dagli almeno un biscottino?
0: No, neanche quello. E poi non ho biscottini.
1: Armando, ci racconti un altro proverbio?
0: Ah, ecco, a proposito di Lallo, ne so uno molto carino. A caval donato non si guarda in bocca.
3: Hai ragione, Armando. Ma allora lo sai anche tu che il mio amico cavallo donato non vuole mai aprire la bocca? Ma poi secondo te perché?
1: Forse alle carie ai denti e non vuole mostrarle.
3: Hai ragione, Lella. Però allora dovrebbe andare dal dentista. Probabilmente è un fifone.
0: Ma no. Il proverbio a caval donato non si guarda in bocca vuol dire che se ti fanno un dono, cioè ti regalano qualcosa, bisogna accettarlo così com'è e non criticarlo, perché quello è un regalo. E chi te l'ha fatto magari ci potrebbe rimanere male, capito?
3: Sì, però allora perché il mio amico Donato non apre mai la bocca?
1: Forse avrà mal di gola o le tonsille ingrossate.
0: Non lo so Lallo, perché Donato non apre mai la bocca. L'importante è che abbiate capito il significato del proverbio.
1: Sì, allora, se mi regalano qualcosa non devo dire è piccolo, è brutto, non volevo questo ma un'altra cosa, perché è un regalo che qualcuno ha fatto pensando a me.
0: Giusto, per cui uno dice grazie, che bel regalo, che carino. Brava Lellina.
3: Perciò se Donato ha la bocca storta, brutti denti o tonsille grosse, meglio non fare commenti, perché è a cavallo Donato.
0: Va bene Lallo, va bene, facciamo che va bene. E allora, prima che la nostra puntata dedicata ai proverbi si concluda, vogliamo ascoltare un'altra bella canzone?
1: Yuhuu!

0: Bentornati e bentornate a tutti voi che ascoltate Big Bang su Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono in compagnia di Lallo e di Lella.
1: Sai una cosa, Armandissimo?
0: Sì.
1: A me tutto questo parlare di lardo e bocca di cavallo donato mi ha fatto venire fame.
0: Che strano.
1: Se lo zio Pino non ha qualcosa da darmi.
2: Ma, Lallo, chi è zio Pino?
1: Quello del proverbio, Lella, lo zio della gatta che lascia la ciampetta nel suo lardo.
0: Io non so se questa puntata di Big Bang dedicata ai proverbi e ai modi di dire sia stata chiara per Lallo. Vabbè, comunque il fatto è che il nostro tempo sta giungendo al termine. Io mi sono divertito e spero anche voi. E mi raccomando, se avete qualche proverbio da raccontarci o da spiegarci il significato, fatelo al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: E in ogni caso io mi sono divertito e spero così anche voi.
2: Sì, tantissimissimissimo. E abbiamo anche inventato un modo di dire.
0: Ah sì, davvero?
1: Sì, sì, è più prezioso il tempo passato con gli amici di un tesoro.
0: Ma che bello, bravi, grazie. E allora noi ci salutiamo e ci rivediamo con un'altra straordinaria puntata di
3: Big Bang.
0: Un abbraccio radiofonico e un caro saluto da me, Armando Traverso. Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: che bello essere qui insieme a tanti bambini che ci ascoltano ed essere qui con Lallo e Lella per un'altra puntata di
1: Big Bang. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Come state? Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Bellissimo.
2: Sì.
0: Allora, oggi puntata davvero molto speciale e importante, perché ho da riferirvi un messaggio che ci è arrivato da una bambina che ci ascolta sempre e ci ha scritto al nostro numero WhatsApp. Ve lo ricordate?
2: Certo. WhatsApp, sì.
0: Ditelo.
1: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
0: Ecco, allora se avete qualcosa da raccontarci o qualche consiglio da chiederci, fatelo, potete scriverci o far sentire la vostra voce. Ma insomma, allora vi dicevo, una bambina che ci ascolta sempre ce n'ha mandato uno.
2: Bello, una bambina.
0: Certo.
1: E cosa dice il messaggio?
0: Beh, è una cosa un po' delicata perché ci chiede un consiglio.
2: Ma non c'è nessun problema, glielo do io il consiglio.
0: No, aspetta
1: Lallo, dobbiamo prima sentire di che si tratta. Non è mica facile dare consigli giusti.
0: Lei ha ragione, devo dire.
2: Ma a proposito di consigli, la sapete quella del serpente che aveva perso la sua coda?
0: No, è una barzelletta?
2: No, una canzone.
0: Non capisco cosa c'entra con i consigli, però se la vuoi sentire,
2: Bella, me la fai ascoltare?
0: Certo, certo.
2: Proprio quello che voleva Armando.
1: Però bene. Poi dobbiamo occuparci della nostra piccola amica.
0: Va bene. Tra poco leggeremo il messaggino che ci ha mandato Chiara al nostro numero WhatsApp. Ora però si danza col serpente.

0: ed eccoci nello studio di Big Bang, dove con Lallo e Lella stiamo per leggere un messaggino che ci ha mandato al nostro numero WhatsApp Chiara, la bambina che ci ascolta.
1: Allora, così glielo do io.
0: No, come glielo do io?
2: Aspetta, Lallo, non sai ancora di cosa si tratta.
0: Esatto, prima di dare il consiglio bisogna leggere il messaggino, no?
1: Ah, ecco.
0: Allora, ci ha scritto.
1: Sì.
0: Cari Armando, Lallo e Lella, ho bisogno di un consiglio. Che posso dire a una compagna vanitosa che si vanta sempre e fa l'antipatica? Grazie, vi ascolto sempre, Chiara. Che bello.
1: Chiara, vuoi un gioco da puledri? Io lo so cosa ci dice in questi casi.
0: Ai, siamo rovinati. Povera Chiara.
1: Ma no, non è povera, è fortunatissima di aver scritto a me, perché io so sempre qual è la cosa giusta da fare.
2: Ma... E quale sarebbe questa cosa giusta?
1: Non lo so.
2: Ma Lallo...
0: Hai visto?
1: Scherzavo! Cosa giusta da dire in questi casi è... È inutile che ti vanti, perché tanto lo sanno tutti che ti mangi le unghie dei piedi.
0: Dai... Ma Lallo, io non credo. Mi fai sempre ridere, ma non credo che questa sia la cosa giusta da dire.
2: Infatti, chi ti ha detto che quella bambina si mangia le unghie?
1: Dei piedi.
2: Dei piedi.
1: Nessuno. Ma chi si vanta ha sempre qualcosa da nascondere.
0: Diciamo che questo in un certo senso può essere vero, perché magari qualcuno si vanta proprio perché non è sicuro che tutti gli vogliano bene.
1: Bravo Armando, come si fa a voler bene a qualcuno che si mangia le unghie dei piedi? Dai.
2: Lallo, se tu non avessi gli zoccoli alle zampe sono sicura che le mangeresti anche tu, le unghie dei piedi.
1: È vero, chissà come sono buone.
0: Ma per favore, non si mangiano le unghie, non ditelo neanche per scherzo. Va bene, allora, invece tu Lella, che cosa consiglieresti alla nostra amica Chiara?
2: Ci voglio pensare ancora un po'. Intanto posso dedicarle una canzone?
0: Va bene Lella, che canzone pensavi?
2: Quella della bambina magica.
0: La bambina magica di Gianna Nannini, eccola qui.

0: Allora, siamo sempre qui. Big Bang, puntata speciale in cui Chiara, al nostro numero WhatsApp, ci ha chiesto un consiglio perché c'è una sua amica che si vanta tantissimo e lei vorrebbe dire qualche cosa.
1: Un'amica che si mangia le unghie dei piedi.
0: Secondo Lallo.
1: No, io non sono secondo a nessuno, sono sempre il primo io.
0: No, Lallo, intendo dire che tu sei l'unico a pensare che l'amica di Chiara si mangi le unghie dei piedi.
2: Ecco. Mi lasciate parlare?
1: Cioè.
2: Vorrei provare a dare io un consiglio a Chiara.
0: Dai, Lella, vai.
2: Cara Chiara, io sono Lella la pecorella. Volevo provare a darti un consiglio. Secondo me...
1: Ma allora è Lella che è arrivata seconda.
0: Dai, Lallo.
2: Lallo, non mi interrompere. Secondo me, Chiara, tu dovresti dire alla tua compagna che le vuoi bene e ti piace tanto, non per le cose di cui si vanta, ma per tutte quelle cose che fa vedere di meno.
1: Ecco, come i piedini con le unghie mangiate.
0: Lallo, basta, lasciala finire Lella.
2: Così lei capirà che ha tante qualità e se ne fa vedere solo alcune, poi i suoi amici non potranno vedere anche tutte le altre.
0: Brava Lella, un ottimo consiglio.
2: Grazie Armando.
0: E adesso facciamo scegliere la prossima canzone a Lallo.
1: Ah, una stella che cade.
0: Da, come fai a vederla, Lallo? Siamo in studio.
1: Non la vedo, Armando, non è il titolo della canzone. Una stella che cade.

0: Ma lo sai che, ripensandoci, sei stata davvero brava, Lella, a dare il tuo consiglio a Chiara?
1: Grazie, Armando, mi è venuto spontaneo. Mm.
2: Sì, potresti aprire una rubricola.
1: E che cos'è una rubricola?
0: No, forse Lallo intendeva dire una rubrica, Lella.
2: Sì, una bella rubricola. I bambini ti chiedono i consigli e tu gli rispondi qui, a Big Bang.
0: Sì, è vero, anche questa non è male come idea. Bravo, Lallo.
1: Grazie. Una rubrica bella, la rubrica di Lella.
2: La rubricella.
0: Dai, Lella e la rubrichella, mi piace.
2: Dai, dai, bambini, scriveteci messaggini per chiedere i consigli a Lella.
0: A Lella per la sua rubrichella, il numero di WhatsApp che è...
1: 347-411-2726. Io vi aspetto tutti i giorni qui a Big Bang, ma non senza i miei migliori amici.
2: L'Armadone!
0: E il Lallino! Ciao, bambini!

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

Hadi. Hadi. Hadi. Allez.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

0: Ciao a tutti, come stai Laura?
1: Benissimo, oggi sono in super forma. Sì. Vedo che tu invece sei un po' stanchino forse?
0: Sì, un pochino. Oggi ho fatto così tante cose che in effetti non vedo l'ora di farmi un bel pisolino.
1: E allora un bel sonno è quello che ci vuole, sì.
0: Io vado a sdraiarmi un attimino.
1: Sì, però non intendevo adesso. La puntata di Happy Song è appena cominciata. Non puoi andare a dormire proprio ora.
0: In cinque minutini.
1: No, non se ne parla. Prima cantiamo insieme canzoni felici.
0: Va bene.
1: Ecco, mi è venuta un'idea. Che ne dici di cantare una bella ninna nanna? Così dopo il tuo sonno sarà ancora più dolce.
0: Bella idea, mi piace.
1: Allora preparati per un bel viaggetto, perché stiamo per andare tra le stelle che brillano.
0: Portiamo la musica lassù.
1: Certo, la musica non può mai mancare.

0: stelle, è proprio un sogno.
1: E tra poco andremo anche nel mondo dei sogni.
0: Guarda, Laura, guarda, una stella cometa.
1: È vero, come brilla.
0: Ma anche quella stellina così piccola, guarda come brilla anche lei.
1: Deve essere la stellina della canzone Brilla, brilla la stellina.
0: Sì, è proprio lei.
1: Cantiamogliela allora. Pronti? Partenza? Via!

0: buona questa Ninna Nanna.
1: Sì, direi proprio di sì. E poi queste canzoni felici ci accompagnano nel sonno, rendendolo davvero magico.
0: Io questa Ninna Nanna la conosco anche in inglese. Twinkle, twinkle, little star.
1: How I wonder what you are.
0: La conosci anche tu?
1: Sì, sì.
0: Ready, steady, go!

0: che brilla come un diamante nel cielo, like a diamond in the sky.
1: Ehi, ehi,
0: Laura. Cosa?
1: Hai visto?
0: Cosa?
1: Hai visto anche tu quello che ho visto io?
0: Ma io non ho visto niente, veramente. Tu cosa hai visto?
1: Una mucca che saltava la luna.
0: Dai, stai già sognando per caso?
1: No, l'ho vista davvero.
0: Sì, e magari anche un gattino che suonava il violino, e un cane che ride, e un cucchiaio e un piatto che scappavano.
1: Sì, sì, ah, sì, sì. Ho visto anche loro.
0: Allora, è come nella canzone, un'altra happy song, una happy song della buonanotte. Hey diddle diddle.
2: Ready, steady, go!

0: bella questa, Ninna Nanna, un po' in italiano e un po' in inglese. Sì. Renzo, ho capito. Vuoi proprio andare a dormire ora?
1: Già.
0: Vedrai che dopo queste happy songs della buonanotte farai dei bellissimi sogni. E magari ci saranno anche la stellina, il gattino, il cagnolino e la mucca nei tuoi sogni.
1: Guarda, che la mucca che salta la luna, l'ho vista davvero.
0: Sì, sì, certo. E anche il cucchiaio e il piatto che scappano tra le stelle. Sì, sì. Adesso dormi, Lorenzo, dormi. Shh, la puntata è finita. Shh, twinkle, twinkle, little star. Hey, diddle, diddle. Bambini, bambine, si è addormentato? Shh, lo sapevo, le happy songs della buonanotte funzionano sempre. Ciao, ciao bambine, ciao bambini. Continuate a cantare canzoni felici e sogni d'oro. Ciao, alla prossima puntata di Happy Songs. Però così, che dite? Sta russando un po' troppo forte. Sì, che rumore. Adesso lo sveglio, lo sveglio, lo sveglio. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo? Lorenzo!
1: Che c'è? Che c'è?
0: Però non così.
1: Ma
0: non...
1: fammi dormire.
0: Sì, e tu non puoi dormire più dolcemente?
1: Va bene. Ciao bambini. Ciao Laura.

Happy songs! Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: insieme pronti per una super speciale fantasmagorica straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ciao Armandissima.
0: Allora, oggi insieme a voi e in compagnia di tutti coloro che ci ascoltano alla radio, vale a dire bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, vorrei partire per un lungo viaggio.
2: Belle, dove andiamo? Al mare, in montagna, parco di divertimenti.
1: Io vorrei andare in campagna.
0: Allora, viaggeremo in compagnia di un eroe che si chiama Giasone.
2: Ah, cosa faceva questo Gastone?
0: Giasone, Lallo. Giasone, devi sapere, era un principe coraggioso e temerario. Però aveva uno zio cattivo, il re di Iolco, che non lo vedeva affatto di buon occhio.
1: E perché?
0: Perché temeva che Giasone prendesse il suo posto. Così decide di chiedergli di compiere un'impresa pericolosissima. Tanto era sicuro che non sarebbe mai tornato.
2: Ma no, così non vale.
1: E qual era questa impresa pericolosa?
0: Conquistare il vello d'oro, Lella, che era una preziosa pelle dorata che si trovava in un regno lontano che si chiamava Colchide.
1: Beh, ma non sembra complicato.
0: Ah sì, è vero, hai ragione, non vi ho detto una cosa fondamentale. Un terribile drago faceva la guardia al vello d'oro.
2: Oh no, un drago!
0: E allora ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di un drago e poi proseguiamo il nostro viaggio in compagnia di Giasone.
1: Sì!

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia del fantastico trio Lallo, Lella e
1: Armandissimo.
0: E oggi una puntata speciale dedicata ai miti dell'antichità.
2: E il nostro eroe di oggi si chiama Giasone.
0: Bravissima Lellina. E allora, il nostro Giasone deve partire per compiere la sua impresa, ovvero conquistare il vello d'oro, che però era protetto da un terribile drago. Beh, intanto, allora, Giasone chiama 50 tra gli uomini più valorosi di tutta la Grecia per accompagnarlo. E tutti insieme salpano su una nave che si chiama Argo. E proprio per questa ragione decidono di chiamarsi Argonauti, in onore della nave.
3: Armando, ma dove vanno in vacanza questi Argo così?
2: No. Ma Lallo, non è una vacanza, è un'impresa da eroi.
0: Già, Lellina ha ragione. E infatti fu un viaggio molto lungo e prima di arrivare nella Colchide, la terra dove c'era il vello d'oro custodito dal drago, gli Argonauti dovettero affrontare moltissimi pericoli.
2: Oh, per esempio?
0: Per esempio passarono in una terra abitata da giganti con 6 braccia. E non solo, sbarcarono nell'isola dove vivevano le arpie, esseri bruttissimi con il volto umano e il corpo di uccello.
2: Dovevano essere davvero un po' bruttine.
0: Certo, erano veramente brutte. E poi avevano questa orribile abitudine di volare sopra le teste degli uomini e di gracchiare in questo modo. Ma soprattutto, Lallo, dovevano lanciare sulla testa dei malcapitati i loro escrementi puzzolenti.
2: Vuoi dire la cacca?
3: Ma non si lancia la cacca, così non vale.
0: Proprio così, Lellina. Le arpie erano dispettose e crudeli e avevano l'abitudine di lanciare la cacca sulle persone. Ma per fortuna arriva la loro sorella Iride, dea dell'arcobaleno, che dice: ehi là, arpie, e basta! Su, lasciate un po' in pace questi poveri Argonauti.
2: Questa Iride era proprio diversa dalle sue sorelle.
0: Diversissima. Comunque, le arpie finalmente si allontanano e gli Argonauti riprendono il mare. E naviga, arrivano nella Colchide. Ma qui devono affrontare la parte più difficile dell'impresa.
3: Il drago.
0: Giusto, Lallo. E allora, ascoltiamo una canzone e poi tutti insieme affrontiamo il drago.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: alle nuvole.
1: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
2: e Armandissimo.
1: E noi vi stiamo raccontando l'avventura di Giasone e dei suoi argonauti alla ricerca del vello d'oro. E dovete sapere che appena Giasone arriva nella Colchide, la terra del vello d'oro, gli viene incontro una bellissima ragazza di nome Medea.
3: E chi era questa Medea?
1: Era un'esperta di arti magiche, Lellina. In pratica una maga, che dice a Giasone:
3: so perché sei qui, tu vuoi conquistare il vello d'oro, ma non riuscirai a vincere il drago.
4: Ma io ho la mia spada e con me ci sono 50 compagni armati.
3: Non ti basteranno. Il drago è ferocissimo e soprattutto non dorme mai. Fidati di me, ti aiuterò io.
1: E così Medea e Giasone si avvicinano alla grotta. Il drago è davvero spaventoso e sputa fuoco dalle sue narici.
3: Non ti avvicinare, Giasone, so come fare.
1: Medea a quel punto si mette a raccogliere delle erbe dal prato e poi pronuncia una formula magica che è:
3: abracadabra, fuoco e fiamme, sali e scendi e divampi.
1: Getta tutto addosso al drago, che viene avvolto da una nuvola leggera di fumo e poco dopo comincia a russare.
2: Bello! Il drago dorme come un bebè!
3: E adesso Giasone può prendere il vello d'oro, giusto?
1: Giusto! Infatti Giasone entra nella grotta che era davvero buia, ma il vello d'oro scintillava e risplendeva da tutte le parti. Giasone lo prende e via di corsa verso la nave!
3: Un momento, e Medea cosa fa?
1: La giovane maga segue gli argonauti nel viaggio di ritorno e sposa Giasone, che diventa re di Iolco.
2: Bella, mi è piaciuta questa storia.
3: Beh, è piaciuta tanto anche a me.
1: Sono molto contento e spero sia piaciuta tantissimo alle nostre piccole ascoltatrici e ai nostri piccoli ascoltatori. Ora però è venuto il momento di ascoltare uno dei loro messaggi.
5: Ciao Radio Kids, vi voglio fare una barzelletta. Come mai le matite sono così pericolose? Perché dentro hanno la mina.
1: Molto carina, Davide, è vero. Ve la spiego. Lallo, lo sai cos'è la mina che sta dentro le matite?
2: No.
1: Allora, praticamente, hai presente come sono fatte le matite?
2: Sì, a punta.
1: In cima proprio alla punta c'è quel pezzettino nero.
2: Sì, che si tempera.
1: Bravissimo, col temperino. Quel pezzettino nero è la mina, che corrisponde, che è un po' l'anima delle matite. Ed è grazie a quello che scriviamo.
2: Eh già, alla mina.
1: Alla mina. Va bene.
3: Armando, senti, ci racconti un'altra storia?
2: Sì, dai.
1: Volentieri, però adesso il nostro tempo è finito, la nostra puntata finisce qui. Ma per un'altra prossima volta vi racconterò una storia meravigliosa.
3: Evviva!
1: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma dove ho messo il pettinino? Ah, eccolo. Vieni, bambolina, che dobbiamo pettinarci i capelli. Oh, sì, signor parrucchiere. Oh, ma questi capelli sono tutti spettinati. Oh, sì, signor parrucchiere. Bene, adesso li... Ah, accidenti. Il collegamento con Mortadel, il tremendo capo del pianeta Kot. Tu, bambolina, nasconditi.
1: Oh sì, certo.
2: Soldato più che semplice crude, sei in collegamento?
0: Agli ordini, mio potente deprimente capo supremo, orribile incombenza e...
2: Basta così. Come procede il lavoro di studio sui terrestri?
0: Molto bene, comandante capo.
2: Spero che tu ti stia dando da fare. Non stai lì a pettinare le bambole.
0: Accidenti, ma come ha fatto a vedere che...
2: Cosa stai farneticando, Crude?
0: Niente. Se permette, procederei con il rapporto. Oggi si parla dei profumi della Terra. Rapporto astrale, 44 diviso 3, con resto di 2. La Terra è veramente un pianeta sorprendente, con tante curiose abitudini e particolarità. Oggi riferirò sulla incredibile capacità dei terricoli a produrre sostanze profumate. Questi umani sono appassionati di profumi e aromi e hanno sviluppato una vera arte nel produrre sostanze che migliorano l'aria, rendendola fragrante e piacevole. Ecco la mia top 5, la mia terribile classifica dei migliori 5 profumi. Al quinto posto, profumo di città. La razza umana è talmente appassionata di profumi che si è organizzata per rendere le proprie città perennemente odorose e piacevoli per le narici. Per questo ha inventato le automobili, le ben note scatolette di plastica e ferro munite di ruote. L'uso delle ruote in realtà non è ancora chiaro, dato che queste automobili sembrano pensate per stare ferme nel traffico, occupando il più possibile tutte le strade. Fatto sta che, restando accese, fanno uscire un delizioso fumo odoroso di smog da dei pratici tubi posti nella parte di dietro. Una soluzione pratica e geniale per migliorare l'inquinamento del pianeta. Geniale! Al quarto posto, profumi industriali. La passione per i profumi è talmente grande per questi curiosi terricoli che hanno pensato ad una vera e propria produzione industriale. Delle fabbriche che producono buoni odori. La Terra infatti è disseminata di industrie, fabbriche, fabbrichette, tutte con le proprie ciminiere che inondano l'aria di fumi e puzze disgustose. Il tutto gratis. Queste sì che sono buone pratiche. Al terzo posto, deodoranti personali. La cura della persona è quasi una fissazione per questi terricoli. Ci tengono tantissimo ad essere sempre profumati a dovere. Per questo in molti usano degli strani appositi bastoncini. Come funzionano? Bisogna accenderli e portarli alla bocca. Respirando profondamente, l'umano è così in grado di emettere un soave puzzo di fumo e nicotina. Nello stesso momento, odoroso e inquinante, sia per chi fuma, sia per chi sta accanto, insomma, per il mondo in generale. Questo vuol dire collaborare. Al secondo posto di questa mia classifica sui profumi della Terra abbiamo le scatole profumate. Questo è uno di quei comportamenti che mi rendono fiero di questa razza umana che, seppur inferiore a quella del mio glorioso pianeta, ha sviluppato ciononostante dei comportamenti degni di un abitante di Kot. Per le strade della città hanno messo delle grosse scatole di metallo e plastica chiamate cassonetti. In queste scatole si possono gettare i diversi rifiuti, divisi per categorie, organico, plastica, vetro, carta, in modo da poter essere riutilizzati. Sembrerebbe terribile detto così, no? Una cosa orrenda. Ma come? Così non si può inquinare, no? Cari miei, l'apparenza inganna. Infatti, per fortuna, ci sono degli uomini, pochi in verità, che hanno un alto senso del dovere e mischiano le sostanze, mettendo per esempio i rifiuti organici insieme alla plastica. In tal modo, questi rifiuti non si possono separare e marciscono insieme, producendo squisiti profumini di marcio. Purtroppo, le persone che non differenziano sono sempre di meno su questo pianeta. Su ciò dovremo lavorare noi alieni distruttori. abbiamo un compito. E ora il primo posto. Sì, il primo posto di questa profumatissima top 5, di questa terribile odorosa classifica, in cima troviamo i caldi profumi. Gli umani sono per molti aspetti una razza geniale. Geniale, geniale, geniale. Perché riescono ad ottenere più risultati con un solo gesto. Nella loro perenne ostinazione nel trovare nuovi modi per profumare il pianeta, hanno escogitato un sistema quasi perfetto. Infatti hanno scoperto che incendiare le cose, le foreste, la spazzatura, i rifiuti vari, la benzina, insomma, tutto, produce nello stesso tempo un meraviglioso odore di bruciato e un innalzamento delle temperature. Senza contare poi l'aumento di CO2 e la distruzione degli alberi. Alberi, eterni nemici per tutti quelli che, come noi sudditi di Mortadel, vogliono inquinare e distruggere l'ambiente. Gli incendi, che idea! E finisce così, con questa fiammante pratica umana, la nostra odierna classifica. Passo la parola al terrificante Mortadel.
1: Bene, Crude. A quanto pare, se gli umani continuano così, non dovremo fare un grande sforzo per distruggere il pianeta. Ma tu continua a vigilare. Non ti paghiamo per giocare con le bamboline.
0: In realtà non mi pagate proprio, eh? Anzi, siamo in arretrato con le paghe da 5 anni e...
1: Passo e chiudo.
0: Ecco, appunto. Però, che classifica puzzolente che mi è toccata fare. Per fortuna sulla Terra ci sono ancora tanti alberi e tante cose profumate, come questa rosa. Ah, che buon odore! Vero, bambolina? Vero! E ci sono tante persone che stanno salvando il pianeta come i bambini. Già, hai ragione, bambolina. Ma adesso vieni che finisco di pettinarti. Ah, le rose, che profumo delizioso. Ah. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Me Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Questi sembrerebbero indizi lì. Nulla mi sfugge, ma, modestamente.
0: Lallo, ma che cosa stai facendo? E soprattutto, scusa, ma come sei vestito? Hai quel cappello strano, quella mantellina impermeabile e che ci fai con quella lente nella zampa? E tu fumi la pipa? No, non sarà mica una pipa vera, eh?
1: Salve, dunque vediamo un po', Armandissimo suppongo.
0: Sì, suppone bene.
1: Perché nulla sfugge all'ispettore Lallock.
0: Ah.
1: Comunque la pipa è finta, è un oggetto di scena. Elementari, Armand Watson.
0: Ah, forse voleva dire elementare Watson.
1: Ma scusa, non abbiamo già stabilito che sia Armando, detto anche Armandissimo?
0: Sì, ma Sherlock Holmes, il grande detective inventato dalla fantasia dello scrittore Sir Arthur Conan Doyle, è famoso perché dice al dottor Watson, che è appunto il suo aiutante, elementare Watson.
1: Oh, e qui casca l'asino. Poverino, speriamo che poi non si faccia troppo male. Io sono l'ispettore Lallock e dico elementare Armand Watson.
0: Vabbè. No, è perché elementare vuol dire che è qualcosa di semplice. Comunque va bene.
1: Devo spiegare proprio tutto, tutto.
0: No.
1: Dico elementare Armand Watson.
0: Ancora?
1: Perché è ovvio che tu hai fatto solo le elementari.
0: Ma come?
1: L'ispettore Lallock invece ha frequentato anche le medie. Oh, è per questo che è così in gamba, in zampa.
0: Vabbè. Sai che cosa le dico, ispettore Lallock?
1: Cosa mi dice?
0: Che adesso ci ascoltiamo una bella canzone e poi mi racconta per quale motivo si trova proprio qui a Rai Radio Kids. A Big Bang. Non mi pare che ci sia un giallo da risolvere. Ma non si può mai dire.
1: Elementari, Armand Watson.
0: Elementari.
2: Questa mano

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids e io sono Armando, ma con me c'è l'ispettore Lallock, un personaggio veramente specialissimo, uno dei più grandi detective della storia, anche se a dire la verità sarebbe Sherlock Holmes, quello famoso, però vabbè.
1: Elementari, Armando Watson, basta guardarmi per capire che sono un ispettore che ispezione.
0: Ecco, e mi dica, ispettore Lallock, che cosa sta ispezionando, che cosa sta facendo qui a Big Bang?
1: Seguo gli indizioli, cerco di scoprire la provola del reato.
0: Ecco, ma non mi sembra che a Big Bang sia accaduto qualche reato. Non è stato rubato niente, non è accaduto un delitto, non c'è una vittima e nemmeno i famosi indizioli, gli indizi di cui lei parla, ispettore Lallock. Insomma, non ci sono gli elementi essenziali per un buon giallo.
1: Ma perché tu non hai le capacità investigative di Merlo, oppure del tenente Piccione, o di Ercole Popò, oppure di Miss Marmo, alcuni dei detective preferiti di Agatha Triste?
0: Mi sembra che hai fatto un po' di confusione, Lallino. Forse tu volevi dire Marlowe, Hercule Poirot e Miss Marple, che sono dei detective, è vero, ma sono personaggi inventati dalla fantasia degli scrittori. Poirot e Miss Marple, ad esempio, sono di Agatha Christie. E comunque rimane il fatto che qui a Radio Kids non è stato commesso nessun reato.
1: Questo lo dici tu, perché in realtà è accaduto qualcosa.
0: Ah sì? E che cosa?
1: Lella la pecorella è sparita.
0: No! Lella sparita?
1: Sì.
0: Ma non è vero.
1: No, no, è vero. Scusa, allora perché non rispondi al telefono?
0: Ma sarà fuori casa, sarà andata a fare una passeggiata nel prato.
1: No, sono stata a indagare davanti alla fattoria Cielo Rosa e sembrava completamente deserta, abbandonata. Tutto ciò è molto sospetto.
0: Guardi, ispettore Lallock, che io Lella l'ho sentita questa mattina e ha detto che andava nel bosco a cogliere lamponi, more e mirtilli per decorare i pasticcini che avrebbe sfornato con le sue amiche caprette. E probabilmente si trovava a casa delle caprette.
1: Ma se è così semplice come dici tu, Armando, detto Armandissimo, se Lella e le sue amiche caprette hanno sfornato i pasticcini, perché non mi hanno invitato per il tè? Io ho seguito una pista odorosa, sembravano deliziosi.
0: Ma questo non lo so, non saprei, avranno avuto i loro motivi, magari volevano stare tra amiche caprette, e alle volte capita di voler stare solo tra amichette caprette o solo tra amichetti maschi, non c'è niente di male.
1: E se invece Lella non fosse mai tornata dal bosco? Se si fosse persa, caduta in un buco, fosse salita su un albero e non riuscisse più a scendere, se si fosse addormentata in un cespugliolo?
2: Devo ispezionare, perché sono un ispettore che ispeziona.
0: Lallo, ispettore Lallock, perché mai Lella dovrebbe essersi persa nel bosco dietro casa? E poi, i frutti di bosco le servivano per decorare i pasticcini che ha regolarmente sfornato.
1: Oh, allora hai visto anche tu le provole del reato, proprio qui, a Big Bang, te?
0: Quali provole? Quali prove?
1: Briciole! Profumo di ottimi pasticcini alla pasta frolla, crema e frutti di bosco!
0: Ma beh, insomma, queste briciole potrei averle fatte io, perché magari potrei aver mangiato un pasticcino.
1: Tu hai mangiato un pasticcino e io no! Ma perché? Come sono sfortunato! Messo per tappino!
0: No, non si avvilisca, ispettore Lallock. Probabilmente è un caso. Lella ha incontrato me e non lei, ispettore Lallock. Altrimenti le avrebbe sicuramente dato un pasticcino. Ed tiriamoci su con la barzelletta che ci ha raccontato Davide. Ecco, Davide ci ha scritto al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726,
0: la seguente barzelletta. Come mai? È un caso per lei, ispettore Lallock.
1: Sì.
0: Come mai le matite sono così pericolose?
1: Ma elementari, Armand Watson, perché se premi troppo si spuntano e impastrocchiano tutto il foglio e poi non si trova mai un temperamatite per ritemperarle,
0: Sbagliato, ispettore Lallock.
1: No!
0: Perché dentro hanno la mina! Grazie Davide, la tua barzelletta è molto divertente, l'hai capita Lallo?
1: Ma no.
0: Te la spiego. Sì. Le hai presente le matite?
1: Sì.
0: Hai presente quel cosino nero che è quello poi che fa disegnare le matite? Sì. All'interno della matita che è fatta di legno?
2: All'interno?
0: Sì, ecco, quella cosa si chiama mina.
1: La mina! Hai capito? Ho capito tutto.
0: Ah. E voi?
1: Bravo Davide!
0: Come Davide continuate a lasciare i vostri messaggi, eh? E allora, ispettore Lallo, che vuole ripetere il numero?
1: 347-411-2726.
0: E allora ti sei tirato un pochino su?
1: Insomma, Armandissimo, ho la prova, la provata che tu hai mangiato un pasticcino e io no.
0: Ma certo, gliel'ho detto io, ispettore Lallock. Sa una cosa? Non posso vederla così abbacchiato. Forse una canzone potrebbe servire a farle tornare il buon umore?
1: Beh, sarebbe meglio un pasticcino, eh. Però proviamo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E oggi siamo in compagnia di uno dei più grandi investigatori di tutti i tempi, l'ispettore Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Che sta indagando sulla scomparsa di Lella la pecorella. Anche se è probabile che Lellina sia a casa delle sue amiche caprette a prendere il tè con i pasticcini.
1: Lasciando una scia di briciole come provola del reato.
0: Ma Lallo, cioè ispettore Lallo, non è un reato prendere il tè con i pasticcini.
1: Se a me non ne danno nemmeno uno, certo che lo è, ufi.
0: Il telefono, è il telefono dello studio. Sì, pronto? Sì, sono Armando. Ciao Lella. Vuoi Lallo? Sì, te lo passo subito, eccolo.
1: Pronto, sono l'ispettore Lallo. Come? Mi vuoi invitare per un tè con i pasticcini? Ma corro, anzi, volo. Ciao Armando, io devo andare subito alla fattoria Cielo Rosa. Guarda, ti lascio il cappello, la mantella. La pipa dell'ispettore Lallo.
0: Va bene.
1: Indaga tu.
0: D'accordo. Ciao Lallo. Ma su che cosa dovrei indagare? Anzi, forse lo so. Amiche bambine e amici bambini, indagando, ho scoperto che il nostro tempo a disposizione è finito. Ma nessuna paura, perché questo giallo lo risolviamo in fretta, perché ci ritroveremo prestissimo, sempre qui con Big Bang! Ma prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli, che indaga insieme a Lallo, anzi all'ispettore Lallock. Grazie a Martina Forti, che scrive le nostre storie con me. E grazie alla nostra fantastica regista Isabella Carbone, che studia gli indizi e mette insieme le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

finds you.

Sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.

0: Siete ne vai, bel bel.
1: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento!
0: Ehi!
1: Pinocchio!
0: Vai, ditele tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena, andrai...
1: Pinocchio!
0: Vai, ditele no, scarozzerai la no, la vita...

0: evviva, evviva!
1: Che piacere, che piacere!

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Benvenuti ad una robotica metallurgica nuova puntata di Pigiama Party! Questa collezione di supereroi sarà pane e bulloni per le vostre acute orecchie. Si parte! E vai subito con Devil Man, un diavolo sì, ma in fondo anche un angioletto.

0: In fondo è un pezzo di pane, Devilman, lo sanno tutti, dai. Ed ecco Gatchaman, sentite un po' qui.
1: Pianeta Terra.

Chinho, Gigi, Leroy.

0: Mourinho, Gimpi, La Rondine, Rio, il Gufo.
1: Qual è tra i robot quello che fa rima con stringa?
2: Oh,

0: Ah, che divertimento, amici miei. Grazie per avermi fatto mettere queste bellissime musiche. Non sarebbe stato altrimenti se voi non me le aveste chieste. Ed ora andiamo un po' a defaticare con un altro supereroe quotidiano.
1: Chi ha rubato la marmellata?
2: Chi sarà?
1: Ed un uovo di cioccolata.

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?
0: Chi ha giocato nell'ascensore?

0: non c'è più niente da fare.
1: E sempre ben accetti suggerimenti, informazioni e notizie varie da parte vostra al 347 411 2726. Ore

0: cosa stiate facendo? Beh, continuate a farla, purché ascoltiate con attenzione questa nuova puntata di...
1: Beghe!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armadissimo!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Hernando e ciao bambini!
0: Allora, siete pronti? Oggi parliamo di acqua, un bene prezioso per l'intero pianeta.
2: Sì, evviva l'acqua!
1: Bella, l'acqua fresca mi piace tantissimo, soprattutto con un po' di succo di menta.
0: Ah, dai Lallo, a proposito di menta, mi viene in mente, mi viene in mente il dentifricio.
2: E perché?
0: Perché il dentifricio molto spesso ha il sapore della menta.
2: Già.
0: E tra l'altro vi dicevo questo perché quando vi lavate i denti dovete ricordarvi sempre di aprire e chiudere il rubinetto, così l'acqua non va sprecata.
1: Sì, io sono un cavallino molto attento,
0: Bravo.
1: Apro l'acqua, passo lo spazzolino, chiudo l'acqua e sfrizzolo per bene i miei dentoni uno a uno, in su e in giù. È per questo che sono così belli,
0: Bravo Lallo. Ma visto che oggi parliamo d'acqua, che ne dite di un bel quiz che ha per tema proprio l'acqua?
1: Sì! Bello! E qui c'è!
0: Oh, allora, dovete sapere che il nostro pianeta, la Terra, è in gran parte coperto d'acqua.
2: Mm-hmm.
0: Ma in che quantità? Per il 55%? Per il 97%? Per il 70%? In che percentuale?
2: Difficile.
1: Ma Armadissimo, cosa sono le percentuali? Cosa significa?
0: Hai ragione Lalo, hai ragione. Allora, per esempio, tu immaginati una torta.
1: Sì.
0: Una bella torta.
1: Sì.
0: Ecco, se tu ne vuoi il 50%...
1: No, tutta.
0: Esatto, tutta la torta è il 100%, ma se ne puoi mangiare solo metà è il 50%.
1: Ah, ho capito.
0: E se quella torta la dividi in quattro parti,
1: sì,
0: è un quarto, ovvero il 25%. Insomma, più o meno, hai capito?
1: Ho capito, capitissimo.
0: Oh, e allora, ascoltiamo che cosa ci dice Nadia al 347-411-2726.
3: Ciao Radio Kids, volevo raccontarvi una barzelletta. Sull'albero ci sono due arance. Una cade e dice: aiuto, aiutami, a quella che è rimasta su. Quella che è rimasta su gli dice: aranciati. Ciao!
0: Nadia, ma grazie! Divertente questa barzelletta sulle arance. Vabbè, anche la frutta per maturare ha bisogno dell'acqua. Infatti, Lallo, Lella, bambine, bambini all'ascolto, tutta la natura dipende dal ciclo dell'acqua.
1: No!
2: Sì.
1: Ma cos'è il circo dell'acqua? Ci sono anche i giocolieri pagliacci.
2: Ma dai Lallo, il ciclo dell'acqua, non il circo.
0: Sì, beh, non è proprio un circo, però assomiglia moltissimo a una specie di girotondo.
1: Giro, giro tondo, casca il mondo,
2: casca la terra, tutti giù per terra.
0: Va bene, la volete sentire questa storia, sì o no?
1: Sì.
0: Oh, il ciclo dell'acqua funziona così. Il sole scalda l'acqua nei fiumi e nel mare. L'acqua scaldata si trasforma in goccioline di vapore che salgono verso l'alto, verso il cielo, sempre più su.
1: Ma questo girotondo mi sembra complicatissimissimo.
2: Ma no, dai Lallo, è facile. Quando le goccioline arrivano in alto, formano le nuvole.
0: E poi, quando le nuvole diventano grandi e pesanti, allora le gocce iniziano a cadere e si trasformano in pioggia che va a finire nei laghi, nei fiumi e nel mare, e così via. Capito? E il ciclo dell'acqua ricomincia di nuovo.
2: Adoro le giornate di pioggia. Io e le mie amiche pecorelle ci divertiamo sempre a giocare nelle pozzanghere.
0: Brava Lella, proprio come dice la canzone. Ascoltiamola insieme.

0: Ed eccoci qui con Lallo, Lella e il vostro Armando. Siamo sempre pronti per il nostro Big Bang e per ricordarvi la domanda del quiz di oggi, che è: la Terra è in gran parte coperta d'acqua, ma in che quantità? Il 97%? Il 70%? Il 55%? Tra poco vi sveleremo la risposta. Sapete, mi viene in mente che anche noi esseri viventi siamo fatti in gran parte d'acqua.
1: Ah, ecco, adesso capisco perché il mio pancino fa sempre glu glu glu glu, perché è pieno d'acqua.
2: Tu senti glu glu glu perché hai sempre fame.
1: No, no, ho un intero stagno nella pancia, ci sono anche le rane. Senti un po', senti un po'.
0: Ma dai, sembra di stare in uno stagno pieno di rane. Ah, ma che bravi. E a proposito di rane, sentiamo cosa ci dice Giulia, che ci chiama dal Brasile.
3: Ciao Radio Kids, sono Giulia. Quando ho sentito la prima volta in Diario Kids la ranocchia, pensavo che il verso della rana era una bugia. E quando ho sentito la seconda volta, era la bugia.
4: Confermato la tua?
3: Sì, ho confermato. Bacio, ciao.
4: Giulia da dove?
3: Dal Brasile.
0: Grazie Giulia per questo bel messaggino. Evidentemente hai ascoltato le storie di Ranocchia, la nostra principessa che si è trasformata in una rana.
1: Giulia, senti, senti.

0: tanto.
1: Ah, io me lo ricordo, Armandissimo. Bevo tanto succo di carote, succo di mele, succo di succo.
0: Lallo, anche l'acqua semplice va benissimo. Anzi, lo sai che niente disseta di più di un bicchiere d'acqua fresca? Però ci sono dei paesi dove l'acqua è molto difficile da trovare.
2: Dove fa tanto caldo? Nel deserto, per esempio.
0: Sì, Lella. Infatti, per trovare l'acqua nel deserto bisogna scavare dei pozzi profondissimi.
1: Ma quel furbo del cammello non ha bisogno di bere tanto perché si porta l'acqua nelle gobbe.
0: Beh, in realtà non è proprio così, Le gobbe del cammello, Lallo, sono piene di grasso, non di acqua. E infatti, grazie alle sue riserve di grasso, il cammello può resistere anche 20 giorni senza mangiare e senza bere.
1: No, 20 giorni senza pappa!
0: Sì.
1: Oh, Metapiro, deve essere terribile!
0: Ma poi ci sono anche dei cammelli speciali, come per esempio il catalicammello.

0: Lella, Lallo!
1: Sì, Hernando!
0: Siete pronti per risolvere il quiz di oggi?
2: Sì, quiz!
0: Molto bene, e allora... Vi ho chiesto, la terra è in gran parte coperta d'acqua, sia dolce come quella dei fiumi, sia l'acqua salata degli oceani. E care bambine e bambini, vi avevo chiesto di indovinare in che quantità il pianeta Terra è coperto dall'acqua. È coperto per il 55%, il 70% o il 97%? La risposta è... Per il 70%!
2: No,

0: completissimissimo!
1: È vero, infatti il nostro pianeta è quasi completamente ricoperto d'acqua. Eppure dovete sapere che non è un bene infinito. Sembra incredibile, ma un giorno l'acqua potrebbe mancare. Per questo noi, Lallo, Lella, bambine, bambini, mamme, papà, tutti i giorni possiamo dare una mano per proteggere l'acqua ed evitare di sprecarla. Va bene?
0: Sì.
1: Per esempio, quando andiamo in gita al mare o in riva ad un fiume, dobbiamo stare attentissimi a non lasciare in giro plastica o lattine.
0: Giusto, basta plastica e lattine, che dopo mi tocca raccoglierle.
1: Ecco, e poi, come dicevamo prima, ricordiamoci di non lasciare mai i rubinetti aperti.
2: Sì.
1: Oh, e noi siamo arrivati alla fine di questa puntata.
2: Allora, bambine e bambini, continuate a mandare i vostri messaggini al
0: 347-411-2726. Ciao!
1: Finisce qui la nostra puntata di Big Bang e prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che non si separa mai dalla nostra tenerissima Lella e un super grazie anche a Piero Marcelli, amico del cuore di Lallo, e poi ancora grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive con me e infine un super gigante ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone.
3: Ciao a tutti!
1: Da me Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata del nostro Big Bang! Ciao ciao ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Domenica 11 ottobre si festeggia in moltissime città italiane la 13ª edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un'occasione per vivere il museo insieme, scoprendo l'arte e il territorio in modo divertente, accessibile e interattivo. Molti musei aderenti propongono laboratori creativi, visite guidate, caccia al tesoro e percorsi didattici dedicati ai bambini e alle famiglie. Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente con oltre 150 eventi e 100 espositori dal 9 all'11 ottobre presso il Palazzo Ducale di Genova. Il titolo di questa edizione è «La speranza è la cosa con le piume», celebre verso di Emily Dickinson che affida alla speranza la forma di una presenza minuta ma tenace. Nell'ambito di questa rassegna c'è anche il Book Young, che racconta il meglio dell'editoria indipendente per bambini e ragazzi, con tante attività per le scuole, i docenti ed incontri per bambini. Un'avventura coinvolgente con la caccia al tesoro per famiglie tra le vie di Napoli, alla scoperta di monumenti ed edifici storici, risolvendo insieme enigmi, esplorando i pittoreschi vicoli del centro storico, con il divertimento di una caccia al tesoro. Ci vorrà solo una mappa del tesoro e uno zaino pieno di strumenti, come vecchi libri, scatole chiuse, per risolvere il mistero entro 2 ore. Senza nessuna app o download, ma soltanto con il vostro ingegno, la vostra curiosità e con la vostra mappa del tesoro. Laboratori, workshop e incontri con insetti sorprendenti, e non solo, alla Casa delle Farfalle, presso Appia Joy Park di Roma, dove adulti e bambini possono passeggiare tra piante esotiche e fiori colorati, mentre centinaia di farfalle volano libere tutto intorno. Per oggi è tutto, se volete riascoltare la puntata andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Va bene, Lallo Lella, va bene. Ciao bambini, benvenuti a una strepitosa, rumorosa puntata di Big Bang.
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, è con immenso piacere che oggi vi annuncio una nuova puntata qui.
1: Bella quiz.
2: Qual è l'argomento di oggi, Armando?
0: Beh, allora Lella, il quiz di oggi è dedicato ad uno dei più grandi sogni dell'uomo.
1: Vivere in una pasticceria.
2: Stare in mezzo alla natura circondato da animali.
0: Sono due bei sogni, però devo dire che il sogno forse più grande di tutti i tempi dell'uomo, che in parte ha realizzato, è quello di riuscire a volare.
1: Bello. Però Armando sei riuscito a volare, l'uomo, perché va in aereo, anche in elicottero, eh?
0: È vero, usando dei mezzi l'uomo è riuscito a volare. Ma lo sai quanto tempo e quanti preparativi ci sono voluti per farcela?
1: No.
0: Ecco, allora oggi racconteremo proprio questo. Però prima il nostro quiz, la nostra domanda, siete pronti?
1: Sì!
0: Allora, se esistesse un ponte lunghissimo che dalla Terra arriva sino alla Luna, quanto tempo ci metterebbe un'automobile per percorrerlo tutto?
1: Armando, dovrei chiederlo al mio amico Orazio Tigrotto dello Spazio, perché lui la sa sicuramente la risposta, eh?
0: Forse sì, però stai tranquillo Lallo, perché la risposta la daremo noi, ma alla fine della puntata.
2: Io sono curiosa già adesso.
0: Lo so, ma dovrai aspettare la fine della puntata, Lella, così come faranno tutti i nostri bambini all'ascolto. Però intanto ci ascoltiamo insieme un po' di musica.
1: Musica!
3: Gigino e Gigetto stanno sul tetto.

0: Gigino e Gigetto sanno volare.
1: È vero, ecco perché usano le dita delle mani dei bimbi come piste di lancio.
2: Sì, però per fortuna tornano sempre.
1: È vero, è vero. A proposito di volo e di bambini, vi è capitato di vedere un bambino trasportato in aria da tanti palloncini?
0: Sì, ma solo nei film.
2: Ma perché si può fare, Armando? Anch'io voglio andare a fare un giro in palloncino, eh?
1: Beh, allora, in teoria si può fare, ma sconsigliamo a tutti i bambini, mamme e genitori di provarci. Però giusto così, per sapere, sapete quanti palloncini ci vorrebbero per far volare un bambino? Vediamo un po', del peso di 30 kg.
2: 20.
0: Io dico 200.
1: Più di 2000 palloncini.
2: Ma sono tantissimi.
0: E poi chi li gonfia tutti quei palloncini?
1: Giusto, Lella, non deve essere semplice, ci vuole tanto fiato. E poi procurarseli, metterli insieme. Però c'è stato qualcuno che tantissimo tempo fa ha pensato che sarebbe bastato un solo palloncino, ma molto, molto, molto grande, per far volare un bel po' di persone.
2: Ah, io ho capito, è la mondofiera.
0: Ma no, Lalo, si chiama mongolfiera.
1: Bravissima, Lella.
0: Grazie, Armando.
1: È stata inventata dai fratelli Mongolfier. E ancora oggi, tra l'altro, è possibile fare dei piccoli viaggi divertenti a bordo di questi cestelli attaccati a quei grandissimi palloni colorati che talvolta si vedono in cielo.
0: Ma perché si possono fare solo dei piccoli viaggi?
1: Beh, c'è qualcuno che li fa molto grandi in realtà, eh. Però diciamo che la mongolfiera spesso è lenta ed è un po', sai, come se fosse una lumaca volante.
2: Infatti, è meglio prendere l'elicottero, perché l'elicottero va velocissimissimo.
1: È vero, Lallo, bravo. L'elicottero può viaggiare a volte anche a 300 km orari.
0: Davvero?
1: Ma ditemi un po', secondo voi, qual è l'animale che assomiglia a un elicottero?
0: Io lo so. Quell'insetto che vola, bellissimo ed elegante, con le ali grandi e trasparenti. Come si chiama? Si chiama... Ah, ecco, la libellula.
1: Ma bravissima, Lella! Beh, allora, devi sapere che per costruire l'elicottero sembra proprio che si siano ispirati alla forma e al volo della libellula. Perché tutte e due, la libellula e l'elicottero, possono sfrecciare velocissimi e restare fermi in aria.
2: Ma Armando, si può andare fino in Giappone con l'elicottero?
1: Beh, no, perché anche gli elicotteri non sono adatti per fare dei viaggi molto lunghi. Sì, perché per andare così veloci consumano tanta benzina. Sai, non ci sono i distributori in cielo, Lalo.
2: Già.
0: Però gli elicotteri sono utilissimi se bisogna trasportare qualcuno o qualcosa molto in fretta.
1: Brava. Tant'è vero che vengono usati come delle ambulanze nei casi di emergenza.
2: Armando, mi sono scordato la domanda del quiz di oggi, però.
1: Te la ripeto immediatamente.
2: Sì.
1: Per te e per tutti i bambini all'ascolto.
0: Sì.
1: Allora, se esistesse un ponte lunghissimo,
2: sì,
1: che va dalla Terra alla Luna, secondo voi quanto tempo ci metterebbe un'automobile per percorrerlo?
2: Difficile.
0: Sì, difficilissimo.
1: Lo so. E mentre voi ci pensate, ci ascoltiamo un po' di musica.

0: anche Peter Pan sapeva volare.
1: Sì, aveva anche la polvere di fata per far volare i suoi amici bambini.
0: Eh sì.
2: Eh sì, Peter Pan era uno che se ne intendeva di voli e senza bisogno di prendere l'aereo.
1: Beato lui, perché a me non piace mica tanto prendere l'aereo. Sono un po' fifone.
0: A me invece piace tantissimissimo. Mi sento così libera e leggera quando volo in aereo.
2: Anche a me piace tantissimo, Lella. Soprattutto la sera, quando sei in aereo, in alto, in alto, in alto, nella notte, e vedi laggiù, in fondo, le lucine della città. È così bello.
0: Oh, che romantico.
2: Beh, Dallo, devi sapere, Lella, che da quando è stato inventato il primo aeroplano,
0: sì,
2: dai fratelli Wright, da allora in poi c'è stata una vera e propria esplosione. E oggi, nei cieli, sulla nostra testa, volano circa 10.000 aerei che trasportano ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo.
0: Ma anche l'aereo assomiglia a un animale, sembra un grande uccello con le ali e la coda.
2: Brava, brava. È proprio perché è l'osservazione della natura che ha permesso all'uomo di capire come si potesse volare.
0: Ah, la natura è bellissima e dovremo sempre onorarla e rispettarla.
1: Sì, però anche lo spazio è bello, eh? E l'uomo ha imparato a volare anche fino lì.
2: Vero, Lallo. Adesso ci sono le astronavi che sono in grado di trasportare gli uomini alla scoperta dell'universo e di tutti i suoi misteri.
1: Bello. A me piacerebbe un sacco andare sulla Luna. Pensate, Lallo, il primo cavallo a posare lo zoccolo sulla Luna.
2: Carina, carina.
1: Sarebbe bello, Armando.
0: Sì.
2: Un piccolo passo per Lallo, un grande passo per il mondo equino. Sì.
0: Armando?
2: Sì.
0: Ora ci puoi dire quanto tempo ci metterebbe un'automobile a raggiungere la Luna se esistesse un lunghissimo ponte?
1: Già.
2: Giusto, giusto. La domanda è esattamente questa, quella del nostro quiz che abbiamo rivolto ai bambini, ma la risposta arriverà solo alla fine. Ma ormai ci siamo. Giusto il tempo di ascoltare l'ultima canzone di oggi.

0: molto bene dopo essere stati sulle ali del mondo Lallo, Lella, bambini e bambine, pupazzi e peluche, zii, nipotini e cuginetti. Voi che ci state ascoltando, ecco la risposta che tanto avete atteso alla domanda del quiz di oggi, che era: se esistesse un ponte lunghissimo che va dalla Terra alla Luna, quanto tempo ci metterebbe un'automobile per percorrerlo tutto? Sei mesi.
1: Nah.
0: Sì.
1: Però pensiamo di più, Armando. Io vado a preparare la valigia.
2: Ma Lallo, non esiste un ponte che arriva sulla Luna.
1: Non si sa mai. Magari lo costruiscono, L'uomo è riuscito a volare. Vuoi che non sappia costruire un ponticello LOL?
0: Un ponticello così mi sembra.
1: Sì,
0: Però chi lo sa, lasciamo sognare Lallo. E voi bambini, vi siete avvicinati alla risposta giusta? Avete giocato con gli altri bambini, con mamma e papà, alla risposta del nostro quiz di oggi? Fateci sapere i vostri commenti al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: E soprattutto, se anche voi avete una bella domanda da farci e magari anche la risposta, mandatecela, così noi la proporremo agli altri bambini e vedremo se sapranno rispondere.
1: Bella, bella.
2: Ottima idea.
0: Ciao bambini.
3: Ciao.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rai Radio Kids, specialmente a chi di loro non si arrende davanti alle cose difficili. Sono Marianna Balducci, sono un'illustratrice, disegnare storie è il mio lavoro e oggi vi parlo di Lettera ai bambini, un albo che ho illustrato per M Edizioni e che contiene i versi preziosi di Gianni Rodari. In questo libro troverete un invito molto convincente, una sorpresa finale e un sacco di verde. È difficile fare le cose difficili. Lettera ai bambini comincia così ed è un vero e proprio libro manifesto in cui, con parole dritte e chiare, come direbbe sempre Rodari, si esortano i bambini e le bambine, ma in fondo anche i più grandi, a non farsi scoraggiare dalle difficoltà per essere davvero liberi. Con le mie illustrazioni vi porto nel folto di una foresta, in cui un gruppo di bambini selvatici si ritrova ad un tratto con una missione da compiere: trovare il posto giusto per far mettere radici a un piccolo fiore. Le parole di Rodari sembrano rivolgersi proprio a loro, agli ostacoli che incontreranno durante questo avanzare, discutendo, scontrandosi, conoscendosi sempre meglio. E la cosa che più ho amato di Rodari, in questa poesia in particolare, è la fiducia che ripone nei più piccoli e nella loro capacità di cambiare il mondo. Bambini, imparate a fare le cose difficili, dice, perché solo così riusciremo persino a liberare gli schiavi che si credono liberi, a risvegliare quindi il nostro sguardo e la nostra capacità di interpretare le cose, anche quelle che credevamo di conoscere, proprio come quel piccolo fiore, che una volta piantato e germogliato si trasformerà nella chiave per dominare l'intera foresta. Ecco, mentre pensate all'ultima cosa difficile che avete imparato a superare e provate a immaginare le illustrazioni che ho realizzato per questo libro in attesa di poterlo sfogliare, vi auguro una buona lettura di parole e di immagini.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

It's good enough for right now.

0: Botini, Pupazzi e Peluche. Un super abbraccio radiofonico da Armando e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang, dove insieme a me c'è Moccio.
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Moccio?
1: Ma insomma, potrebbe andare meglio.
0: Ah, e come mai? Che succede?
1: A scuola ho preso un brutto voto.
0: Ah, però, sì, potrebbe andare meglio. In effetti, insomma, prendere un brutto voto non piace a nessuno. Ma di che cosa si trattava? Era un'interrogazione? Cosa...
1: No, sgocciolando.
0: Ah,
1: dovevamo
0: Armando,
1: copiare una poesia alla lavagna. Sembrava facile.
0: Sì, infatti, non sembra una prova così complicata. Qual era la poesia? Te la ricordi?
1: L'ho scritta sul quaderno. Aspetta, la vado a prendere?
0: Va bene, vai a prendere il quaderno con la poesia e intanto noi ascoltiamo una canzone.
2: Occhiali

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e Moccio, che dovrebbe essere andato a recuperare il quaderno dove aveva scritto una poesia.
1: Sì, eccomi, sono pronto, sgocciolando, ci sono.
0: Mi chiamo Armando. Vabbè, allora, sentiamo questa poesia che dovevi copiare sulla lavagna.
1: Allora, aspetta, sta a sentire, Ti leggo quello che ho scritto.
0: Dai, dai, che siamo tutti curiosi, anche i bambini a casa, forza.
1: La cara Barisa, un po' sola soletta, faceva un panino con la sottiletta.
0: No, aspetta, Moccio, aspetta, c'è qualcosa che non funziona.
1: Ma infatti lo ha detto anche la maestra.
0: E lo credo, perché la versione originale è: la vispa Teresa avea tra l'erbetta al volo sorpresa gentile farfalletta.
1: Ah, ma io lo so, eh.
0: Ah, ecco, e allora perché non... Insomma, se lo sai, non era un compito difficile.
1: Ma io non ci vedo fin laggiù.
0: Come non ci vedi? Vuoi dire che sei miope? Ma scusa, Moccio, ma allora dovresti mettere gli occhiali.
1: Ma io ce li ho, Ma li tengo nello zaino. E per questo la maestra si è arrabbiata, perché io non li metto mai.
0: Ma scusa, ma la maestra ha ragione, ma non credi, Moccio? Ma insomma, quando si ha un piccolo difetto della vista, come la miopia, bisogna correggerlo. E insomma, a proposito di piccoli difetti che si possono correggere con facilità, senti questo messaggio insieme a me.
2: Ciao Rai Radio Kids, io sono Penelope, ho 7 anni. Vi ho già mandato un messaggino, se non ve lo ricordate. Vengo da Roma e oggi ho preso l'apparecchio e sono felicissima. Ciao, potete mettere tutti all'arrembaggio.
0: Ma ciao Penelope, ma che bella questa cosa. Ha messo l'apparecchio ed è felicissima. Hai sentito, Moccio? Eh? E allora io intanto ne approfitto per ricordare a tutti voi di continuare a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. E ora, Moccio, torniamo al tuo problemino.
1: Tanto io gli occhiali non li metto.
0: Ma scusami, ma ce li hai già, devi solo indossarli.
1: Con gli occhiali sono brutto.
0: Ma no, dai, ma non è vero, pensaci bene. Tante persone portano gli occhiali e non si sentono affatto brutte. Anzi, per esempio, ne hai qui uno davanti a te. Guarda come sono bello.
1: Sì, è vero, sgocciolando, sì. Tu hai gli occhiali, pensa che non me ne ero mai accorto.
0: Ecco, vedi? Allora, intanto, per chiarire le cose, io non mi chiamo Sgocciolando, ma Armando, ma comunque non ha importanza. E poi, vedi, bello o brutto che sia, perché insomma, gli occhiali fanno parte del mio viso, al punto che nemmeno li avevi notati. E poi io mi sento bellissimo.
1: Sì, ma tu sei grande. I miei amici invece mi prenderebbero in giro, ecco.
0: Allora, se lo facessero sarebbero veramente degli stupidini. E poi io credo, Moccio, che tu debba provare a metterli e vedrai che dopo i primi giorni non ti accorgerai nemmeno di averli.
1: Tu dici?
0: Ma certo, gli occhiali diventeranno una parte della tua persona, un segno del tuo carattere. È come Harry Potter.
1: Oh, wow! Mi piace un sacco Harry Potter.
0: Vedi? E allora adesso ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Penelope. Tutti all'arembaggio!

0: E siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo amico Moccio. Allora Moccio, cosa hai deciso di fare? Ti deciderai a indossare gli occhiali? Vedrai, sono sicuro che dopo ti sentirai molto meglio, non vedrai più tutto sfocato e comincerai a copiare bene quello che la maestra scrive alla lavagna.
1: Ok, Stai sgocciolando? Io ho pensato che potrei fare delle prove davanti allo specchio.
0: Bravo Moccio, con gli occhiali?
1: Per vedere come sto.
0: Vedrai che sarà un bell'effetto, ne sono sicuro, perché gli occhiali danno carattere al viso, vedrai.
1: Ok, va bene sgocciolando. Allora mi hai convinto, vado a fare delle prove, diventerò un Moccio Potter.
0: Bravo Moccio, anzi bravo Moccio Potter, e ricorda, io e tutte le bambine e i bambini a casa ti aspettiamo qui perché siamo molto felici di stare con te e darti dei consigli.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Moccio. Insomma, dai, Moccio è davvero simpatico, e speriamo che si decida a indossare gli occhiali. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenzo Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao!

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

Allez!

0: questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: Certo. Marie, le baguette!

0: Bonjour.
1: Salve.
0: Lei come sta?
2: Vorrei, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella.
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore.
5: Insisto.
6: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
3: È una

0: Sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto, Leton. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: preda. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposa. La più bella ragazza del paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero.

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema.

0: Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà.
1: Mamma,
0: in ogni momento.

0: bei ricordi. Oggi al Parco dell'Elefante è stato montato un nuovo scivolo, ma tutti preferiscono giocare su quello vecchio. Lampadino e Caramella parlano con Marco e Claudia.
1: Amici, vi piace il nuovo scivolo?
2: È bello, ma noi siamo affezionati a quello vecchio.
3: Sì, io ci ho attaccato le mie figurine.
2: E io ci ho messo in cima una bandiera pirata. Si ricorda tante cose belle.
1: Giusto, Caramella. Noi continuiamo ad usare il vecchio scivolo. Sul nuovo giocheranno i bambini più piccoli.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
2: Guarda, Lampadino, c'è Zilia. È ora di andare nel Magiregno.
0: Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Un vortice magico trasporta i due bambini nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta, molto preoccupato.
2: Ciao amici, per fortuna siete arrivati.
5: Ciao Zampacorta.
2: Che succede?
5: Venite con me e lo scoprirete.
0: Arrivati alla Magipiazza, i tre amici vedono a terra molti oggetti abbandonati. Tra questi, un cesto per le uova malandato e un secchio per il latte ammaccato.
2: Tutti buttano le cose vecchie per sostituirle con quelle nuove.
0: Arriva Cinghi, che mastica una caramella.
6: Ciao amici, le caramelle che ieri regalavano due buffi tipi sono deliziose. Ora corro a prendere un nuovo rastrello, questo non mi piace più.
0: Il giardiniere getta il suo rastrello e si allontana.
2: Visto, anche mio padre, Re Zampasaggia, vuole demolire il castello per costruirne uno nuovo. Cosa può essere successo?
1: Guardate laggiù!
0: Le due faine, Tordo e Tondo, attaccano sul muro un manifesto che raffigura Duca Puzzoloso con in testa una corona. Poi si allontanano sghignazzando.
1: Su quel manifesto c'è scritto: vogliamo un nuovo re!
2: Le faine che lo hanno attaccato assomigliano ai buffi tipi di cui parlava Cinghi.
5: Sicuramente erano loro travestite!
2: E le caramelle che hanno regalato contengono di certo qualche strana pozione.
1: Per sostituirsi al vecchio re, Duca Puzzoloso ha convinto tutti a buttare le vecchie cose.
2: Come possiamo far cambiare idea agli abitanti?
5: Conosco io chi può aiutarci. Casimiro da Solomeo.
0: I tre amici corrono alla Magiscuola d'arte per chiedere aiuto al professor Casimiro da Solomeo. Un simpatico caprone nero, grande esperto di opere d'arte.
7: Miei piccoli amici, le cose antiche hanno un grande valore perché conservano il ricordo di tanti momenti vissuti.
2: Proprio come il vecchio scivolo al Parco dell'Elefante.
1: Giusto, Caramella. Se i bei ricordi torneranno, nessuno getterà più via le vecchie cose.
7: Bravi! Rimettiamo a nuovo gli oggetti abbandonati e organizziamo una magimostra dei ricordi.
2: Sì, la faremo nel giardino reale.
1: Così anche Re Zampasaggia capirà che il suo castello è bello così com'è.
0: Lampadino, Caramella e Zampacorta raccolgono gli oggetti abbandonati e li portano a Casimiro. In un attimo Casimiro lucida i denti del rastrello, riannoda i vimini del cestino e sistema il secchio ammaccato.
4: Bravissimo Casimiro!
7: Gli oggetti ora sembrano nuovi.
2: Presto, portiamoli al castello.
7: Vedrete, la forza dei ricordi salverà.

0: E io in questo secchio ho raccolto il latte per anni. È tornato quello di un tempo.
1: Cinghi riprende il suo rastrello.
2: Oh, il mio rastrello! Amico di mille avventure, non ti lascerò mai più!
1: Gli abitanti del regno riabbracciano entusiasti le loro cose. Re Zampasaggia e Pandaguru arrivano sorridendo.
3: Grazie a voi abbiamo ricordato i bei momenti vissuti nel castello, vero Pandaguru?
4: Giusto, maestà. Sarebbe stato un grosso errore costruirne uno nuovo.
5: Il professor Casimiro da Solomeo ci ha aiutato, papà.
6: Piccoli amici, è stato un bel lavoro di squadra.
1: Arriva Duca Puzzoloso, con in testa una corona come nel manifesto, seguito dalle faine.
7: Abitanti del Magiregno, volete sostituire il vecchio re Zampasaggia con un re nuovo di zecca, ovvero me?
1: Tutti si scambiano un'occhiata e poi rispondono in coro...
8: No!
1: Duca Puzzoloso si allontana disperato. Tra le risate generali, Lampadino e Caramella, salutati tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
9: Foglia verde, tronco marrone, apri!

Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound. Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini e bambine, come state? Spero tutto bene. Siete a letto? Siete pronti per la nanna? Facciamo un gioco filastrocca prima di addormentarci. Ninna, nanna, ninna, oh, questo bimbo a chi lo do? Ninna, mamma, ninna, oh, questa mamma a chi la do? La mamma è con noi e dentro di noi sempre. Allora oggi ci addormentiamo con una ninna nanna per la nostra mamma. Chiudiamo gli occhi.

La nostra mamma la teniamo dentro di noi. Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

0: posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone. Pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

What's that? What's that? What time? All right.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.